D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sunt iala, bütem flüm alla riva.

Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da Not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plets de sa cianzun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

In bien plaid. De Domenica Peder. In bien plaid, a schin radi che ligia. E mida la stiradecina dell'olma, en in aurora, da speranza.

0: Las novitats ter RTR.
1: Provide la Cialira a Basilea e la Sanità stal en acziun prest 300 giadas la fin demna. Provide els incendis de Guaut en il Stadis Uniz moram pliers pumpiers der las lavors da Stizar. A ciaut per obic pli o sche ciaut, la novemna comenza con fin 30 grads ad orizis locals. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. Las temperaturas de record de la fin demna antenis in il trottel servec del salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acziuns del venerdì fin la domenica, bleras de quelles en connex con la Cialira, scola polizia centunale de Basilea, comunicescia. Il dombr de las acziuns aia uscia tot als 3 dies sur passale medie per passa al dobel. Per dar dumogn e las acziuns ein instui mobilisar ulteriors teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 umfrendes, vuole manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar ene vos en ses paiais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella veglia esser cun ses pievel en questa situazione difficile. Machado aveva abbandonato dezember la Venezuela sotto le schmanacce del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. In la Venezuela cresce la crisi in la regenza in tant. Blers che dicesse la mancanza di git tra la cerce del spariz, 10 milis de personas valen anche adines cosparides. En il vest dels Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Tra las lavors de Schizar, al confin tranter al Stadis de Utah, Colorado, en entant morts trais pompiers, quai communicescen las autoritats. Duas ulteriores personas sein venides blessades. A Colorado es veni proclamà al Stadi d'urgenza. Con quai può erveni clamare la Garda Nazionale per combattere le flammes. Tant a Utah Square a Colorado furiescen al moment grandi incendi de Guaut. La Sicira, insieme con le alte temperature, ferms vents, peggioreschen vinavant la situazione ed engraviescen le lavors de Schizar. I con quai en il proxim orient. L'armada israeliana ha tenor acines indicazions destrui in tunnel sotterran de la Hezbollah en il sit del Libanon. L'Israel discurde la infrastruttura terroristica. Il tunnel doi esser sta passa 200 meters lungs a passa 25 meters profund. Tenor la regenza israeliana eren magazinades armas en il tunnel. Ils Stadis Uniz sein wenigst informats de wacht la Tatscha. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanaisa segun wenigst adina via per la Pasch. La milizia della Hezbollah, che ven sostenida da l'Iran, refuse però la convegna. I dankter il sport Balapé, al Canada statsco am prim paiais en lo chaval final del campionati mondial. Il co-ospitant abbatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Svender che la squadra apre la prima giada sovrivile fase de gruppa e lo chavel final uscire in ulterior term historic. Per la Svizzera vai vinavant al venerdì con il sedicesimo final incontro l'Algeria. I dankter l'Atletica Leva. Alla corrida svizzera Audrey Vero è si riuscì in ulteriore corsa de semi al Diamond League Meeting a Paris. Per il 800 meters alla Friburgaise de 22 ans dovrà in minuta aggiungante 3 centavels. Der sia ulteriore vittoria a Vero anche de giada migliorasses agen record svizzer davant 3 emnes per 10 centavels. Per il record mondial mancan uscia anche aggiungante 2 centavels.
0: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, soprattutto il suo intermesdì e si è in buspeda quintar con Urizis. In avem però bec pli o sce ciauc co els ultims dies, in ragion de cuire dati oz ang maximal main 30 grads, en so selva al engedine 30, 24 a 27 grads, ad en la so selva fin 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è sto gli miglior della fendenda ils temporals da dir seira. Varon schon fac bagn RTR fresh per l'emda nova agli microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.
2: RTR. Da luz?

0: Direct per il Linderjay con RTR la 6 avanti.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.
0: Tant ci nous speciagna sen venerdì Svizzera-Algeria.
2: Ja, ein interessanter Gegner, Algeria, mit vielen individuellen Stärken. Und wir nehmen die Herausforderung an und Freude auf die Begegnung.
0: Murat Yakin Zalegra ihr schon in den Prem. Auch schon Finalist und erscheint in Kanada. Auch Gudania a Los Angeles unter l'Afrika del Zeit kun Eng a Null. Els Vignanos Festivos schu Herox Canadese zalaschel zitar il Tranader National da Kanada. Kanada gioia per l'Ampremeda in den Listorgia e no schon al Finale de na WM da Balapè. Gli avversari sarò il Victor del duel Holanda-Marocco, quel match è la noce sen duman. Schon questa sera staten ulteriors match sel programm dils sedajavals finals a Houston gioia la Brasilia contro il Giappone alles 7 e terra tudescia Paraguay, quel match a Boston anceva alles 10 mesa questa sera.
1: RTR a campionati mondiali 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: senza tu.
1: Mattias Reim ter RTR, il è la seis a mesa, novitats con Corina Schmidt.
2: Las temperaturas de record de la fin d'emna an tenis in il Trottels serveix de salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stui per star bun 13 acciuns del venerdì fin la domenja, bleras de quelles en connex cun la celira. En il Vestel Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acciun per combatter incendis de Guaut. Der las lavurs de Cizar al confin trander al Stadis de Utah a Colorado en entant morts trais pompiers. Dus ulteriores personas san venides blessades. Del Canada Statsco am prim paiais en la chavel final del Campionat Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud cun in a nulla.
3: La meteo.
1: Oggi date gli anche per parte sugli egli, soprattutto il 6 e mezzo e la degna puspeda quintar con temporals e i vigni beple sciciot squils da vos deis anche nella regione da coire date gli oggi anche maximal manc 30 grads an surselva 34 e 28 grads anche nella nagiadegna date gli temperaturas da vancia 3 finian vancia 6 grads somigliant squoz voglio an avant domani Schonosa per mesemda vigni il marcante manc pi fresh cun anc vancia 2 grazie a scuol e vancia 5 grazie a coira.
3: RTR. Danus per vus.
1: Trerainti il pullover mesemda.

0: Il è Vangela Set, Time per Literatura in Til Radio.
1: RTL Impuls.
0: Apposta per la VM da Balapè, en Impuls da Jürg Gauci.
2: Us da grad la Svizra incontra la Bosnia-Herzegovina. Da pausa eri un 0-0 in giuclungu rus per evi a mi. Per quai sesels in balcon a mera le la steiles. Tuttenina, in giubel non dezen eus grad vicau. Sasci dat in ristorant ni in a sala, ce caneras sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in Golensch ged in cas, sa da la Svizra ni da la Bosnia-Herzegovina. Ma de schon da la Svizra, le zavala sco favorite in quei giug, pi fos quei holdri o giubileme te buschire muronze gronz, scho la Bosnia ves fac in gol. Ni dati cavaglion schine gronda community da la Bosnia se da mondiau. Ah, schin gron applaus amo la Svizra survigni cavaglion, quei si gira gli nol per nus. Kurz winter se Russäuvel aus dem Balkon, am Irrand buspeisielle Steiles, tratschel, kifo se bi, sche que jubilafustaus per la Bosnia. Lusch marviaski dat schiene gronde Kommunität del Balkan, kawaljon senza che avesse fatien. Magari, wesel schon ni aud lautres derivonzes, Akzents, autres faces in etate cum verzalet de ciao, aber verzalet dat dieter nuse sche timersels lumnezians, cun lur pial schira, ca vels nerse, survinceies, gallardas, a faces, cantiges, quel se wesen esser del Balkan. Nus essen bain tots mischeides, de quels de lauen cum quellas de lausia, quellas de caudiu cum quellas de cauo. A chi discurre Ramonsch, a chi tudesch, a chi engles, ni schwedes, croat, portugues, a chi discurren sin zume in Bosnia-Herzegovina, do Bardan, die in jenschke dinkas per di BND. Con gronda, a chi sa quella community, a chi ein zume gudignau c'è di.
1: Impulse.

0: Forsa ir sen vossa playlist da musica per far sport. Taylor Swift.
1: RTL con la buona nova d'Alenna.
0: Gym, fitness e ira correr con musica funziona che il fitch bagn con musica preferida funziona che il anche miglior con una acna playlist messa insieme apposta per il training e non nada manche possibile da tenere tras pidei er schanze alla fin da si esacna sa forzas che il mossa in studi facciano Finlanda in zania tar la conclusion ci musica chanza terla gugent miglioresce la motivazione til sport e augmenta la prestazion tar in test da prestazion da pedalar on probantes e probants senza musica do se si va prescione da 30 minutes con musica e il gartagea ad elz da pedalar 35 minutes che gli imprest vance per cento da play remarciabile terchegli è sto la frequenza di gli cor e las valors di gli corp di gli puntalo no uacenz pudeva be play en pratica manch stos identic. In Zania tar la conclusion si va quel studi da una università in Finlanda far sport contar la musica preferida motivescia da dar da ple senza cil corp pitescia pificcia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Provide la Cialira a Basilea e la Sanità stada in azione prest 300 giadas la fin demna. Provide als incendis de Guaut e nel Stadis Uniz moram plirs pumpirs da las lavors de Stizar. A ciaut per obet pli o sche ciaut, la novemna comenza con fin 30 grads ad orizis locals. De pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. Las temperaturas de record de la fin demna antenissen il trottels, servetz de salvament a Basilea. Ter fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acziuns del venerdì fin la domenja, bleras de quelles en connex cun la Cialira, scola polizia centunale de Basilea, comunicescia. Il dumbr de las acziuns aia uscia tot als treis dies surpassa la media per passa al dobel. Per dar dumogne las acziuns ein instui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 morts, vuol la manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar ene vos in ses paiais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazion difficila. Machado veva abbandonà al dezember la Venezuela suente las schmanaches del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. En la Venezuela cresce la grita sineragenza en tant. Blairs credicesce la mancanza de git de la cerce del spariz. 10 milis de personas valen anc adine sco sparides. En il west dels Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Ter les lavurs de Stizar al confin trander als Stadis de Jute a Colorado en entant morts treis pompiers. Quai communication as autoritats. Duas ulteriores personas sem veni desplaçadas. A Colorado es veni proclama al Stadi d'Urgenza, cun quai po veni clama la Garda Nazionale per combatter las flomas. Tant aiuta square a Colorado furieschen al moment grons incendis de Guaut. La Sicira, insieme con les altes temperatures e ferms vents, peggioreschen vinavant la situazion ed engravgeschen les lavurs de Stizar. E con quai en il proxim Orient. L'armada israeliana ha tenor acnes indicazions destrui in tunnel souterrain de la Hezbollah en il sit de Libanon. L'Israel discura de infrastruttura terroristica. Il tunnel, doi esser sta passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor, la regenza israeliana eran magazinadas armas en il tunnel. Il Stadis Uniz sein veniz informats de wart la taccia. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanese se conveniz din via per la pace. La milizia della Hezbollah, che viene sostenuta dall'Iran, refuse però la convegna. L'eruzione del hantavirus vate noch la WHO planziu a fin. Il chef dell'Organizzazione Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, scrive via ex che la situazione resta stabile. Tutte le persone de contact identificate del SCAS in Africa del Sud hanno terminato il tempo d'observazione senza ulteriori infezioni. E in Spagna, all'Olanda, sono le quarantine ad observazioni posteriori terminate. Il momento viene anche osservare 30 persone de contact. Il numero totale del SCAS resta 13, 30 quels, 3 morti. L'eruzione del hantavirus aveva cominciato in bastiment de Crugera. E anche il sport balapè, il Canada stacco in primo paese in l'ottavo finale al campionato mondiale. Il co-ospitant abbatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Suenter che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase del gruppo e l'ottavo finale uscire in ulteriore term historic. Per la Svizzera va in avanti il venerdì con il sedicesimo finale incontro l'Algeria. E dank der l'Atletica Leva, alla corridera svizzera Audrey Vero è riuscì in ulteriore corsa de Siemi al Diamond League Meeting a Paris. Per il 800 meters alla Friburgaise de 22 ans dovrà in una minuta aggiungere 3 centavels. Da sia ulteriore vittoria, a Vero anche in già de migliorasse agen record svizzer davant 3 emnes per de 8 centavels. Per il record mondial manken anche 52 centavels.
0: La meteo.
1: Oz da Timo pli per part zu lei, so tutto il centro mesdì e si ed in buspede quintar con Urizis. In event però bet pli uscetjaut sco als ultimes dies, in la regione de cuire dat jots maximal mein 30 grads, in zur selve 30 28 a 20, 24 a 28 grads, ad en lengedine 30 23 a 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Bei las vacanzas, per blers oz, gli ampremi l'inderste de las vacanzas. Per ci anceva oz, er la scuola da recruta da stat. Giovisagn, tot bunga per cala RS. Darò era puspe, caste da frespeclis, pils recruz, las recrutas. Alla microfone Sergio Guetch, Joyce Bunde, buona giata da Lemda.

0: Speragna vegia sagia in a buna feindemda. Ci o er, nizegia la occasiona da deira vurdar il plazzalda biagir da Sedrun Solar. L'ovra solara ci dessan a vigneir dara 6.500 cesadas electricitat. In a gronda surfaccia sen la montogna e nei da covreida con a meises da solar parantanten che gli avanc percent degli antir proiect. Quella grandezza o schoner faccia surstar che la visitadra?
1: De questa grande impressione. Principalmente con quella macchina cava a mettere in tutto quel modulo senza che fa gran disturbo della natura. Se di che in sasso domanda se quei lubini bobi avranno trovato halt tutto elettrico.
0: A comparare con altre regioni senza soglia d'antant schon deir Sedrun Solar, ils tuiecins sustignan quel proiect.
2: Cosa comporta quel cuglio audio sot? Sins mire che della valle è una sicua e che in Svezia quei teo non sveglio sot la surfaccia, non sveglio sia la pastira.

0: Ara quei da su cump at nus vein un autras implants co implants turistics da su cheras a schei che quei disturbi a buschi grans co schins mette quei in sana libre mein era contrada
1: Anna dus ons ves la antira ovra da desser fitada actual manch lavuran da quel da chuncanta personas sen quel plazal da biagir piglia sedrun solar impressions ter quella vainza er publicia online rtr.ch

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

0: RTR sostegna musica indigena Curdin Nicolai. Il elas set a mesa, ceci dat da nov so Corina Schmidt.
1: Las temperaturas da record della fin demna antenissin il trottels, savets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads alla sanitat stülpre star bun tracend actions del venerdì fine domenica, bleras de quelles en connex cun la celira. En il Vestel, Stadis Uniz, en el moment milis de pompiers en action por combatter incendis de Guaut. Tra las lavurs de Stizar, el confin trander el Stadis de Utah, Colorado, en entant mortes tres personas, duas ulteriores saem venides blessades. Del Canada, Stadsko en prim paiais en la chaval final del Campionati Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud con in annulla.
0: La meteo. Ozza dategli anche per parte sull'egli, surtout il sio e mazdega degna puspeda quintar con temporals i vigna beple sciciot schuilz da vos deis ente la regione da Coira dategli ozza maximal manci anche 30 graz an sur selva tranter vancia 4 e vancia 8 graz ente la nagia degna tranter vancia 3 e vancia 6 graz somigliant schuoz continuesce il era duman e sonosa per mesem da mesem da vin marcanta manch pi fresch con anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a Coira.
2: RTR dalla damau alla saira.
0: RTR fresch per Lemda Nova Amy McDonald. Giaveis un bunde bell'anciavez con RTR e gli indesde.

0: Jesto Vangel Asoci.
1: Il Kicker is 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: Julian Florinet a Uster. Buon day, Julian.
3: Buon day.
0: S'allegra schon da dire a vacanza sent il Tessin. Gia è una bella fin d'emda?
3: Sì, sì, ma ferm ciaut.
0: Ferm ciaut, temperaturas per part schon extremas. In Zecreia usa schon containt cica la onda da caleira è parantant passada. Julian Florinet, oggi correctas. Oggi correctas pur tessan la qualificazione pil final. Fis è una fitch bella storia gist per la premiera za qualificir pil final del Kicker is 6.
3: Sì, qua è fissa, ma...
0: No, spruagna neda. Runda 3, Giavigiagna, tutto bunga parosa. Gabi De Gonda è tornata dalle vacanze ed è la nostra arbitra oz.
4: Adiau hai in flitter blau, Julian Florinet. Also, minus per quel solch punkt oz.
3: Spera,
4: no? Ok. Toi.
0: Terza ronda, Kicker is 6. Oz anceva la scuola da recruta da stat.
3: Sì.
4: Correct.
0: La festa federale da Jodlar è stata la findemda a Basilea.
3: Sì.
4: Correct.
0: Vladimir Petkovic è stupidei trenader della nazionale svizzera da Balapeci Murat Yakin.
3: Sì.
4: Correct.
0: An Danemarca oldò la findemda in record da temperaturas.
3: No.
4: Faliu.
0: La piota stazione da meteo in Svizzera è in il Jungfrau Joch.
3: Sì.
4: Correct.
0: Dils da vos cinc campions mondials da Balapè derivan quatr campions mondials dalla Europa.
3: Sì.
4: Correct.
0: Questa stat von der ple Svizzers vacanzas an Spagna ci an Zypra.
3: Sì.
4: Correct.
0: Il lai da Canova zacata in la region da Tavo.
3: No.
4: Correct.
0: Momos è una specialità della cucina del Tibet.
3: Sì.
4: Correct.
0: In Svizzera dati da pleci 2500 unions da tiradors.
3: Sì.
4: Correct.
0: La prima single da Michael Jackson o nom Thriller.
3: Sì.
4: Faliu.
0: Hopla.
4: Aber qui sono in temzetta na vos, qui era Got to be there. Aber ein Porten und Julian. Quai
3: della Quai della Stata Vasco c'è della Nacht.
4: Eba, io suppone lei.
0: Got to be there, ma sto essere stolen prima single da Michael Jackson, cui ci aveva tre da Jones, o el e dia. Anciata ons 70, eba che la prima single Got to be there, ed au scegliere savia lanciar la sia carriera c'è. Davantada proprio grandiosa. Grandiosa, infine, nostra è la prestazione da Julian Florinet. Gabi, con la bilancia da dots.
4: Absolut, Julian. Cucava io scoda bei Braua. Nus ben sulette mein quella quarta pretensione in Danimarca. Ai nominato mein e dau in record de temperatures. A quella sulette che ai stada fallida. Nus ben giù endisch pretensions. Na, duas. Duas in stades fallides. Quella del Michael Jackson. Sì. Du quella sind die Prätensions nov korrektes. Alleluia! Guck auf,
0: was rundes. Drei Jahre nov, geht ja porta schon in Eda, bonzen la valetta da 270 francs. Julian Florinetto, si marscia, lo marsci. Na, stupend, eroz, gratulesch, parentant, piglia, gudogna, gudognea, fina noz. Domani il final? Il final è per Anna Selina Quinter.
3: Bun.
4: Aber ich habe gesagt, Sergio, Sergio resta con mascotin. Letzte lui domani un yes, qualche correggio, bu? Se sbaglio, bu?
0: Domani, il convenza esatto. D'arbiter, spero ci vada a becci correggere scibli. E da lo garteggi il chegli, Julian Florinet. Fils del reminente il card Victor Caston. Si mi sbaglio becci di Kicker is 6. Basta. Tanto paroz, o faccio per un tanto piacere.
3: Giovi
0: già una buona continuazione del Kicker is 6 e ci hanno stato tutto buon per il finale domani.
3: Grazie, Vici, di
4: Belli.
0: Salezza, Uster. Belli in desde.
4: Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kicker is 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vici in la regione.

0: American Girls, Harry Style, sentia ozzandumanga ter RTR an indes minutas ei las oc, gronda onor pils Calanda Broncos, els en davantos campions ad Europa di American Football, ils Broncos onna nunada manche gudanea an Francia, il final contra ils Black Panthers con vancegn ter set. Michel de Rungs, dils Calanda Broncos.
1: Per me è quel zucco semplicemente, per me la pina un po' spempro au, la cosa ha funzionato, in stanza, strusce di, come l'ordine, da dato un gran crappio di cor, che non potevo quasi.
0: Il club Grigione sto la terza già in serie, in il final che steda e lo sto possibile da guadagner c'è monta che il titolo pils Calanda Broncos.
1: Per me quei più grandi qua andano bravi e adesso un volte l'os che asce l'essere il capitano ed è sai doveva esserci di con dalla partita dell'Unione, gran passo alla carriera che sa guadagnare nella scintetta.
0: E poi a nominare il migliors dalla Europa, invece sentia impressions da Michel de Rungs. Gratulazioni al Calanda Broncos per quel titolo da campione.
2: A Fulz Dutch Ball.

0: Las novitats der RTR.
1: Las Svizzeras e las Svizzeras pon probabel lauter an quintar cun prez d'energia pli bas. Provide la Cialira a Basilea e la Sanitat stad en acziun prest 300 giadas la fin demna. A ciaut però bec pli o sce ciaut, la novemna comenza cun fin 30 grads ad orizis locals. Deptite quals temas da Laura, dati us en las novitats de las oggi. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera das schassen als Preis per l'Elektrizität de novamein se reduzir lauteron, quae per 33 fin 6% per chasada. Quae resulta almein da dine Recherche de la Föderation Svizzera cun 75 Interpreses d'Elektrizität. La guerra in l'Iran nai il moment negine influenza negativa ein nom en la Kommunikation. Las strategias d'acquisizion a lunga vista ein in effekt stabilisant. En in ambient geopolitic tendi. De pica la legge d'energia e ida en vigur stolas interpreses procurar l'elettricitat sin in marcia dus fin trais ons ordavant. Las temperaturas de record de la fin demna antenissin il trottils servets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acziuns del venerdì fin la domenica. Bleras de quelles en connex cun la Cialira scola polizia centunala comunicescia. Il dumber de las acziuns aia uscia tot als trais dies surpassale media per passa al dobel. Per dach dumogne las acziuns ein instui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 morts vul la manadra de la opposizion Maria Corina Machado turnar en avo senses pajais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazione difficile. Machado veva abbandonà al dezember la Venezuela suenter las schmanaccias del regime del president Nicolas Maduro. En la Venezuela cresce la crita sin la regenza en tant. Blairs criticesse la mancanza de git de la cerce del spariz. 10.000 persones valen anc adinas cosparides. En il vest dels Stadis Uniz en el moment millise pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Tra les lavurs de Sizar al confin trander als Stadis de Utah a Colorado en entant morts trais pompiers, quae communicescen las autoritats. Duas ulteriores persones san venides blessadas. A Colorado es veni proclamà al stadi d'urgenza, cun quae poer veni clamà la Guarda Nazionale per combatter las flomas. Tante Utah Square a Colorado fruiescen al moment grons incendis de Guaut. La sicira, insieme con las altas temperaturas e ferms vents, peggiureschen vinavant la situazione ad engravgeschen las lavurs de Stizach. L'eruption del Hantavirus warte noch la WHO Plansiu a fin. Al Chef de la Organisation Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, schrive via ex che la situazione restia stabila. Tutte le persone de contact identificate del SCAS in Africa del Sud hanno terminato loro tempo d'observazione senza ulteriori infezioni. In Spagna e Olanda sono le quarantine ed observazioni posteriori terminate. Il moment viene anche osservare rund 30 persone de contact. Il numero totale del SCAS resta da 13, 30 quels 3 morti. L'eruzione del Hantavirus aveva cominciato in imbastiment de Crugera. In Guaiteril Sport Balapé, al Canada Statsco am prim paiais en l'ottaval final al campionato mondiale. Il co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per al Canada. Svendra che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase di gruppa e lo chiave final uscì in ulterior term historic. Per la Svizzera vevi in avanti al venerdì con il sedicesimo final incontro l'Algeria. E dank der l'Atletica Leva Alla corrida svizzera Audrey Vero è riuscì in ulteriore corsa d'assieme al Diamond League Meeting a Paris. Per il 800 metri alla Friburgese de 22 anni dovrà in una minuta a 53 centavels. Per sia ulteriore vittoria, a Vero anche de giada migliorasse ad un record svizzer davanti tre emnes per des 12 centavels.
0: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, sotto il centro mesdì e si è in bospede quintar con Urizis. In avem però bec pli o se ciao sco ils ultims dies, in la regione de Cuir dati oggi anche maximal mein 30 grads, in so selve 30 24 a 28 grads, ad en lengedina 30 23 e 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: Satia ozan domang musica preferida au kmainta la motivazion. Ein ten kello ura trant roter. Madonna. Polo Hofer uer gistosa Dua Lipa. Aglia microfone Sergio Guetsch. Bunde.
0: RTL. Unic e simpatic.

0: RTL. Mia canzun preferida.
1: Mio nome è Sandro Buchli, mia canzun preferida è Sendas Orangia da Luis Corai. Mi piace quella canzun fec ben per vedere il suo ritmo ed è per vedere il text. Io già vedo tutto in PG.

il sprez, la scuidonza che ho sgrata per suls. Si la cerca da sendas orangia, che menan tra selvas selvatias. Tendas

0: Aperte il Lindes D.
1: RTR, quai è il sempre vert del D.
0: Ci Zaragorda ang. Madonna, a forza pandivan posters da Della. Era vos autres in tanciombra, eras la generazione che cacce da sé con sia musica, egna da sis albums da success fina nossa, è True Blue, comparia avant 40 ans, il album è rivuo alla testa dalla charts an differentes terras e do vandia milions exemplars segliantir mont, egna dils titles, ils pian conoscenz da quel album è Eba la Isla Bonita. I sa tracta dalla insla ideala, dalla fascinazione per una cultura con ambiente latino. Finian Oz è la Isla Bonita in dils pigrons success dalla carriera da Madonna e resta ir in da sis pigrons classicers. Da Qatar se negli album True Blue comparia avant 40 ans.

0: Recordentschas als ans 90, Ace of Base. La socia mesa, RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: La polizia centunale Grischuna ha schlerit un cantoc cas nu a Chievigny sfracciassi autos a cuira. Il suspecta in Svizzera de 28 ans aia concedi els delicts com es trantach la fin de maig a la fin de cercladur. A Jenaz, sovint l'anterior paiet de Grischun Vivonde puspe Nova Vita, que passa dus ans suenter co quel veva stui serrar. Suenter che il paiet era vni in gentale an passà, an els possessurs entant che ta in nova locataria, che meine 30 auter in caffè. Ed in Svizzera da schassen els prezs per l'elettricitat de nova main se reduzir l'autoron, que per 33 fin 6% per chasada. Que resulta al main di una recerche de la Federazion Svizzera con 75 imprese d'elettricità.
2: La meteo.
0: Oggi viene ad essere pleumanc sulla leif, antiglia de corsa degli assiva, ma zde è lo adegna puspeda quintar con temporalzi, vigna. D'antant impugna pi ampernevel ci ilz Davos deis in la regione da coira dati gli ozank maximal manc 30 graz ad na surselva 30 vancia 4 e vancia 8 graz ait la na giadegna temperaturas da finian vancia 6 graz sumiliant scuots continuesce il duman e chanosa per mesemda vin marcanta manc pi fresh con anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a coira.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: quel Linda Jeter nous dati durant quella start de blera musica. Set musicistes e musicists, ils noms da delz, lains ossa becianca tradeir, els set, presenta mincia mai durante nemda, lour musica preferida, musica de stat, musica ci els consiglian i discuriner con els davart louracina musica lanciata fo el.
1: Ins in canoscia mai pel pli entras mai musica, Schins Zeit la Radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autrega, eschan u diu canzuns de mei, mes canzuns konti u per Ramonsch, konti il bia, surde miu de casa, ed io fecel musica de pop.
0: I vets probabel conoscia el senza ci vigna tradia il nom Chanosa Oz Ancevil, l'amprema episoda da nossa rubrica da stat C'è terla la scena alla sedice d'encart.
2: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

0: las novitats der RTR.
1: A cuira venis clari totzels de delicts nu chi venis fratia en autos. A l'anterior paiec de Crejun Vivonda a Jenaz sovegn nova vita sventer tusons, sventer il concurs. De plite quals temas de Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantonale Grejuna ha sclarit un cantoc cas nu chi è venis facciasi autos a cuira. Il suspectà in Svizzera de 28 ans aia concedì els delicts com es trantach la fin de maig e la fin de cercladur, comunicesse la polizia cantonale. L'om saia mincegiada sa schluità en las garages sotterranes ed aia lura piccia en las fenestres de portas d'autos per angular objects de valita. Tut en tut a quell'engula rauba en la valita de plirs millis francs a fac in don de plirs 10 milli francs. Tenor acnes indicaziuns aia el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent evni denuncia alla procura pubblica Grejuna. A Jenaz sovegn l'anterior paiec del Grejun Vivonda puspe nova vita. Quai passa dusons suenter co quel veve stui venir sera. Sventer che il baiec ervni in gentale an passà an els possessurs entant città ina nova locataria. De sper in caffè realisesce quella en il baiec in lieu de produzion ad escolazion per la gastronomia ad amaturs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il baiec de prest 4 milions francs ervni construì al 2025 con sostegn finanzial del centun. Per qualche la bottiglia con prodotti regionali di in bistro, na però becerendi a quella stui venir serata. 28 persone aveva pers la piazza. En Svizzera d'asciassen el sprez per la elettricità de nova mainzas bassar l'autoron, quai per 33 fin 6% per cesada. Qui risulta al mainde di una ricerca della Federazione Svizzera con 75 interpreses d'elettricità. La guerra in Iran nai al moment negina influenza negativa ai nom e la comunicazione. Las strategias d'acquisizione a lunga vista ein in effect stabilisant, en in ambient geopolitik tendi. De piccola legge d'energia e ida en vigur ston las interpreses procurar l'elettricità sin il marcià dus fin treis ons ordavant. Il Pakistan ha de novo mein Atajamiras en il paiais vigin l'Afghanistan. Forza de segrezza ha in fac in acziun prolung del confin comunicesse la regenza pakistana. La Tirs sa vignet atajà zups a territoris de retracce dels Taliban. Plirs terroris probables sa vignit mazzat. L'acziun sa è stata in reaktion sin plirs attaches de gruppes militantes en il Pakistan. Uscia la giustificazione. De piloton attaccen els dus paiais vigins ad ina puspe in lauter. Il Pakistan rinfaccia all'Afghanistan de dar al biert a terrorists che commetten attaches en il Pakistan.
2: La meteo.
1: Oz dati mo pli per part zu lein, so totel so entre mes di e si ed ina puspe da quintar cun Urizis. In avem però bec pli o shit chaut schols ultims dies en la region de Cuira dat jots maximal mein 30 grads en so selve 30 24 a 28 grads ad en lengedina 30 23 a 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Parter a moments degli indirge come us otters, facendo gugent, agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bundet.

0: Ancevara Zandizar. Sen tot quel ci vign per blers en grijung e oz egli emprem l'indesde de las vacanzas, per ci anceva oz er la scola da recruta e per ci è oz il de d'anniversari. Jovita Bonetti da Andermatt, oz il zon, cella cuna scezza, citerlez regular manci il nos gida pretenziungs kikri seis, Jovita Bonetti, oz puspe muteiv da festivar, ella cumplanescia il anniversari da 60 ons, las gratulazions alas dodeja mesa.
1: La Cuppina, presentado bogna in giardina a scuol, il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch
0: Tot bung a Jovita Bonetti Pilzons e tot bung era d'enzacida vusoters ci o eri zonzo ce pos allegrar da surveniera regalo il coupegn d'anniversari e savez telefonar

0: that I made you love me. Al telefon da RTR è Ernesta Meissen da Rabius. Buondì Ernesta.
1: Buondì.
0: In Iran kann man scharen, so c'è der Wusoter Satz.
1: Ja, mach es nicht. Aber gut, jetzt.
0: Ach, ich lasse es gratular.
1: Ja, gratular, Gudena, meine cara Fede, la Petra Biast Meissen, Chaos Quanta Seasons. Ja, die Vigela della tutto bien, un grazie per tutto bien che la fa per me, a prenantire la famiglia, a cledine cao per nous, nous ven fe bugie nella, e la due stasco a lei.
0: Dati il...
1: Poi vende tu corda sa e sora, la Manuela, il Remi, a se capesce del siu, car om, del cion, la Emily.
0: Emily, il Chang della famiglia Beart Meissen. Yeah. Ma dati in soceci Petra Beart Meissen, vostra figlia, fa specialmente Bugen alla vita?
1: È la conta Bugen.
0: E che è la irto della mamma?
1: No, quella è la mamma, quella è del bar.
0: Ah, del bab. Ok, allora date il forza anche oz egnulotter happy birthday pi special pi il 46 aval anniversario da della da RTR date gli amici a casa il cupegna da RTR la scadiola ter matainza an vos nom Ernesta Meissen a vossa figlia c'è oz anniversari
1: grazie fi vai giù pli upli che sono venite tra
0: bel chanzo far calz plageirs.
1: E
0: già vi ven avant tutto bung bung divertimento con RTR e oz in una stupenda party.
1: Grazie a te.
0: Salizza Rabiu, Ernesta Meissen.
1: Grazie a Simeon.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Schdea 9 minutes ei las 9 mese uscheia fis la kella emda era lanciada ei regist la anciata d'il nos programma da stat Gabi de Gonda o er l'onor da poder luvrar oz bunde Gabi.
1: Bien di.
0: Che marcia ter te?
1: Ter mai marcia ein zesetz in pluna, aber ei marcia or avant tot ter varga dodi schmeli recrutes e recruts juvens ge ein oz en trai ella recruta la scola da stat ella scola da recrut de stat a nus wenn se gebesche betrachtau wieder quoi nu so wenn ge mummes a mitches a mitches forse etta zatatas anstusch a il juveni lur jufna a recrut a dots regalai nus di un prim paket de proviant godin sen romangin jo un bon flower il frespekli jo e usa il paket de buontat ni il paket de proviant e mitche gas dentro las indisch las dodisch regalai nus quel
0: Tot quel e Blair Otter ter Gabi de Gonda al microfono sto Sergio Guaccio faccio piacere già veis una buona continuazione da quel gli indesde

0: Ed io spero che nigin de vus se senti per suls en compagnia da RTR. Ieri è stato il 9 mese, il 29 di Zirkladur, in Lindis Disca, para che la Stat fece in tic-tic pausa e lascia tre flatnus in tic pi profond. Weiss vus un ciet beim vostra Iamna? Io spero il ferm. Se vus weiss gost de fa cunus gol? E da Gudinia, ci am Franks schalustai con us, auna volas dies dati caunias, giugce causa special el rum della VM. Adio sperel che vus fetches oz propi gol. Al microfon per vus, Gabi di Gonde, bien di.
1: Uscia, tu la lastat.

Qua cau è stau las ganes it digi novus at les RTR. Il jai 24 minutes avon las 10. Las vacanzas de scola han anciet per la gronda part dils affons de scola e oz aisi fos. Nianga si mala, ci ne mainde di fa bogn. Per cua che las temperaturas al grigiun se muosen e oz, magari malgrat che il ciel ai in tec pi cur claus, a malgrat che ja dau ir in a grandiosa Stantada, als sie oz jendisch dies, per exempel, a quera a una dina 29 grads, a lion 28 grads, a lax 21 grads, a scelca probabel e a un en autres parts de nies grigiun, a pernaivles temperaturas per i zu neua spelaua.

0: Diego, che è stato vivi con nuova musica, non è sentito il momento tredis. Tredis, in cifra di clic, che a Ierdenton bu propi portau fortuna e l'emissione di Georgina Yankee. A se non è sentito il momento tredis, vuol quei di che 12 vitture, 6 vitture, an schon in Casau, 100 francs, a tutti hanno la chance di guadagnare il trico con le sottoscrizioni della Nazionale Svizzera che pende il reminent cao e il mio studio super bi decorato. Io sai che si chi ha già mesi in gara in una fotografia del mio balletto studio decorato il rom del campionato mondiale di balla poi a sciog, fecciau lo qui pitart, in mince cas vuol qui di, esse svus prompt per fa gol oz? Oh, sie meinen sich hier, Sperio. Im nächsten Kasten ist dein Nies Duke del Moment.
1: Che Moment.
0: Yeah.
1: Der Campionato Mundial de Balapé soniau. Tres Pass, vita il gol.
2: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch
0: Adeo, zwei uns prompt per vus. In Moment che capitaus zu cu sin in pastet de Balapoi Mundial. A vus udis quo ca vin u disco proxim. A jois o quo ca osa esser mo bla bla bla. Shalu telefonai immediata mi al studio no lo chien vein venche chun 30 aber en prem de Linus propi chai knus. Ancorin chai Moment ancorin nus caut. Lai bain.
3: Il favorit ha dominato quasi l'intera partita. Tutina alla fine guadagna l'equipe marginale. Suentre quella partita, un Blair scartì che si lette mai nel possesso della balla, la tange bec per guadagnare una partita.
0: Voilà, chi a chai ai questau, chai moment grandiose questau, non lo cian, vein vence ciun trenta, a nos un pro in gistcau. Cugliam prim telefon, bien dici il telefon.
4: Ja, bin ich auch, wie Wolf Roland.
0: Roland Wolf, ciao Roland. Passiert das bei in der Stadt?
4: Oh, ja, schon, ja.
0: Bitte hast du einen Brief zu nehmen?
4: Ja, ja, schon.
0: Ja, ja schon. Bien. Roland, ciao, Moment, euch ist da.
4: Also, questa versetta sta, anno 2022, Spanien, Japan con Spanien. Perché la Spagna dominava 102% del Val. Dann la fin finale tutina spiax du sin.
0: Spanien, Japan, Roland Wolf. Ai sibo. Nus vai nau ni, ti vi jele team balletze di Roland. Nus vai nau ina pusai vlada da se participa. Tschüss Rolli. Anus marain vine von ina solia suletta. Pusai vlada a un ots no lochtien wenn wenn ci chun. Trenta se vuoi sapere son gudignao in ega, se hai questa capescia da sa la priorità ad els autors, non lo cien, ven, ven c'è un trenta, ti vai al cavo al telefon, bien di?
5: Ciao che duf, Imelda.
0: Imelda, ben veni.
5: Grazie. Io un po' volevo con Spagna, con la Belgia.
0: C'è un'era qua?
5: 1986. 4 chun als Gold. Chun per la Belgia.
0: Chun per la Belgia e 4 per la Spagna.
5: De.
0: Ah! Imelda!
5: Ebu!
0: Gianteren! Gianteren! Gianter!
5: Un
0: pruau in agada. Bo da si, demanda in un spuspel qua giù, ne me? Imelda.
5: Mm-hmm.
0: Ok, da mau lu concert jo gwech forza ka vos vos laude pliklech, ne ve?
5: Oh, ma.
0: Ok, chisa. En quel caso bugerti au oz. Grazie Imelda. Do. En casa li che su rein, stai bein.
5: Ciao, grazie.
0: Ach, e oz ai bod ju esser. Ciao, moment ai questau. Da mau au ni nega al madem Duke, al Duke Tredis, poi a quella cifra da Klitsch va vina von, da maun porti congrenzia Klitsch.
2: Che Moment, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-wohnwelt.ch
0: Ja, schiegi, stau nuot kun fagol e gudignacuels, 100 francs.

0: Wusterkleis RTR Kokosta One Republic Need Your Love. En 2 minutes eisi schon les 10. Ozel dica forse è als manaders dels boins an in tic piro saibel. Que vuol dica momas e da fons resta noz probabel a casa. Lunguriala? Na, si dirbo con RTR. Weiss num nademen schon odiuen, nitet lauvia den elles historias? Brilli ed il trax? Ni brilli ed il packer? Quetuna a scia.
1: Brilli ed il trax. Questa è la storia di Brilli, il Iat Buandrius, il tigerin gris-brunaint de Valentina. Donna Valentina vive a Lourdes d'una città.
0: E la storia de Brilli e Sil Trax. Quella storia per Afons, quella in Flois, vus nomnadum in sin, nostra pagina RTR. Ufans, allau, dati naturalmente tutte le versioni in tutti i romans, in tutti i idioms romans. Pront per vus, in poter, le giude Natalia Weber, in sur Silvan, a jau a stiau leggere le storie, sot Silvan, a isi nostra charmante Gianna Maria Cantini che legge le storie, e den sur Miran, a isi mio collega Sergio Guec, e den valader Florina Bedell. Le storie, la storia de Brilli ed il cavatiara am Fleisbus in rtr.ch/ufans. Allau, so weiss vus lue telecarga la historia de Brilli e il Packer. Sin vias, sin vos Tony Box, ne sin vias telefonin, nue e adina ca vos afons teilen bugien historias. rtr.ch/ufans. Lau am Fleisbus les aventures de Brilli

0: Las novitats der RTR.
1: A cuira vegni schlaritozes de delicts nu che vegni sfratia en autos. A lunda de celire con temperaturas extremas en Svizzera è per il moment a fin. Da pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las dies. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia centunale grigiuna ha schlerit un cantoc cas nu chi è venni sfracciassi autos a cuira. Il suspectà in Svizzera de 28 ons aia concedì els delicts come estranter la fin de maig alla fin de cercladur, comunicesce la polizia centunale. L'um saia mincegiada sa schluità en las garages sotterranes ad aia lura piccia en las fenestras de portas d'autos per angular objects de valita. Tutentot a quel angular rauba en la valita de plirs millifrancs a fac in don de material de plirs 10 millifrancs. Tenor acines indicaziuns aia el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent è veni denuncia alla procura pubblica Grigiuna. La Vishnanka de Gronau diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in un compart de 10%, come quel concern d'energia Grigiun comunicescia. Uscia cresce la compart delle Vishnankas della Mesolcina vide la società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo passo voglia Gronau collaborare per il futuro dell'energia in regione uscia la Vishnanka. Da sper Gronau è attualmente le Vishnankas de Calanca, Kama, Abuseno azionarias della Repower Moesano. A Janatz soving l'antriurpajec de Grigiun Vivonda puspe nova vita. Quel passa d'usons, suenta che quel veve sui venir serrar. Suenta che il bajec ervni in gentalon passa an els possessurs en tant cetà ina nova locataria. Da sper in caffè realisesce quella en il bajec er in lieu de produzione ad er scolazium per la gastronomia ad els amateurs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il bajec de prest 4 milioni francs era veni construit al 2025 con sustem finanzial del Centun. Per quale la bottia, con produkts regionals ad in bistro, ne però becerendi a quello sui venir serrada, mentre 8 personas veven pers la plazza. Con il dita d'oz va la gronda onda de celira in Svizzera a fin. 12 dies alla celira cuzza, precis usce dic con la stat de record al 2013. Questa giada possen ins puspe discurrer da dina onda de celira de record uscia SRF Meteo. En in cinslieus aia da novs records de temperatura absolut. Lin u lauter di de celira possia probabel angvenir vitirs, en general seines temperaturas extremas per il moment però passadas.
0: La meteo.
1: Oggi datiamo pli per parte su lei, soprattutto il suo mesi e si è di nepospera quinta con Urizis. In evento però bitch pli usce ciao con gli ultimi mesi, e la regione di cuore dati oggi anche maximale 30 gradi, e su selva 30-24 a 28, ed in lentidine 30-23 a 26 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: An grazie al Corina.
0: RTR.
2: Ja, nus vai nu diu las galires van an avos quel che resta ai. Pel moment au nel campionati mundial de balapai. Cun moments singulars, sco per esempio quel cau che la camera ha chapau giù ier sera. Da leina ga.
3: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
2: Storda, ha? Colza, Rio, Zetica, Piarde, Enstefich, Importon.
3: Da ist das Handy weggegangen. In Erwartung der Welle, die durch das Stadion kommen soll, hat man sich voll fokussiert auf das, was da kommt, und das Handy fallen lassen. Und das fällt hier tief, sage ich Ihnen.
2: Aber, anus, nun so die Natural, mein Equal, Suri, Intek, Perfit, Kauda, Nias Moderatur.
3: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
2: Gut, frisch jetzt, Sabine Wohne, hier wollen wir jetzt die, als kommt Gabi de Gonda, BND.
0: RTL.
2: E natural mein, checka fa part, denn hier wollen wir jetzt die, bia, buona Musica. Per esempio Lilywood and the Prick and Rob, Center su Andalu, Giovanotti ed Alfa con buon vento. Flott che voi state in nostra compagnia. Hey, io è stato. Ecco, grandioso.

0: Ma che I don't like Mondays, bene. Nus vein bujena gli indisdis, a cunzon cu quei indisdis l'ancescia la stat, il programma de stat, caus in ondas RTR. Autosons vein us un curic, vias hit de stat etern, uan, dati, novs tuns adina premiera.
1: C'è taidla la scena.

0: Inspiration ed istorgias de musicistas e musicists.
1: Precise scheie, tuni la stat che sin undes romances c'hai teitle la scena. RTR asca fiu quella nova rubrica, quella udis vus minche meina degli indis dis toccano cum venderdis e dai va naturalmein, scon nus ven bugien la stat, per musica. Ai va ton per impuls musicals per vus, scon e per historias che compognan quella musica. Alla domanda che stat adina el center c'hai teitle la scena. Nid ich auter. Tjai teitlen quels a quelles, quelles a quelses personas che fan per nos la musica, nos stars, sed juke pin stars ni grond stars, musicistes e musicists. Siat jamnes al program de stat, que vuol digen us udin siat musicistes e musicists, che rajunen durant in tiri jamne de wort la musica, che inspiresche, ni che els teitlen al pibuyen. Jamna in, egli un prim protagonist.
2: In sin conosce mai pel pli entras mai musica, sin zeit la radio Ramonsch, ein se tschunsch, innen il autra ga eschan u diu canzuns de mai, mes canzuns conte u per Ramonsch, conte il bia, su de miu de casa, ed io fecel musica de pop.
1: Ai, ai, ai, chi è qua? Vedi il sentimento che non c'è quella voce? A stes bugiene a mettere in WhatsApp, ton sai o di, ai danni gli imprimi oz. Abra vuso stes en mince casa partecipa. Agli indis dis domantainus a Dina, quella persona, chiai canzun funzionesce a Dina, tir in a fiasta, ni tir in a party.
2: In a canzun, che io creio che funziona tir mince fiasta, è non nada mai un buon esempio, aber tutte e tutte sempre pli canta con ella ni parts della canzone della porta il titolo Bohemian Rhapsody The Queen.

0: Grandiose Bohemian Rhapsody, The Queen. Quella canzone che funziona tenor nies musicista liamna Adina tir ina fiasta. Chica el ai e cenina de sias canzuns che mereta intic de pli attenzion qui udinus lucau el de cuors de questiamna. Mademas ures, madem emitur.
1: C'è taidla la scena.

0: Ray Garvey, simplemein ina coola canzuna, quella vein usos a stiau gudè an tira ed an traccia.
1: Il challenger.
0: Yeah, di gli items de vacanzas, las inslas germalen, la mar germala, otas venche nob de cercladur, ai nu dau nigina occurrenza en nossa agenda. A scelca nus d'un o semplemein in sguart a na vos. La fin di amna vargada è stau fiasta federala de Jodel a Basilea. 12 meli gurgeladras e gurgeladers a brede quelsca bitten bandieres sunen tiba a bia bia canz de Jodel. Della partida ei è al Jodel curli de donas stai l'alva staus. Cun sedia a Scheranz. Part de quei cor è la Edith che trovi de Rugein. A dedela asti o telefonà en curt moment per udì coglie stau a fiasta federala. A sebein al costum grisun ai staus in tic caula. Forse vesan in schizun ebre tau quel cul bikini. De pli vinino si su en curt moment stai vit l'under.
1: Il Challenger.

0: per vus, cun vus.
1: Jella de vosa fin di amna ai marschau del tut. Fiasta de luce al Turgovia, a cuire stau concert polenta, a trone stau vernissage de din exposizione de Zarli Carriet, a schnus mirein aun in tic-tic pilonch el nord de nosa tiara, a Basilea a Giuliuc in ulterior event genuin. Numnade main la Fiasta Federala de Judla. Il tema di quella Fiasta Federale di Jodla è stato Stadt und Land miteinander. Con 12 mille cantadores e cantadores, a breve quel scambes bandiera, ne han suonato la tiba. A quai, momiez on, suenter che al Jodla le revenues definius co patrimonio culturale e materiale della umanità della UNESCO. Della partita di quel spettacolo federale è al cor. Jodelkörli de Donas Steilalva cun sedia a Scheranz. Part de quei cor ella Edith Kedruvi de Rujain. Benveni Edith Kedruvi.
2: Benveni Gabi.
1: Cantadura del Fraue Jodelkörli Steilalva. Es ist tornat, es ist stai treis dies.
2: Treis dies, es ist stai die. Als erles und die Eilu Buscheranz Sell entumliaschka.
1: Ah, Sell entumliaschka. Lu vai oligiu quei falliuzza nios in una pagina d'internet. El mince cas correctura recevida a Sell entumliaschka. Edit, co funziona in a fiasta da canta? Cus co in a fiasta da canta sco nusen cunisin, ni esco in a fiasta da musica, cin sorvein punct ed in giudicament?
2: Poi è una fiesta da Kant che viene premiato, also che da qualitazione per experts, da viene valutato alla migliore nota è in, toccan quattro. In e vien, due è
1: sufficiente.
2: A tiert è quattro è lo, let's è lo miserabile.
1: Das ist ungenügend. Aber das Jahr ist schon in der Hast du die Frau Jodl Körli Steilalva? Bravo! Wow! Applaus. Super! In, qui è grandios, Edith. Was ist denn auch con quoi?
2: Also nous wenn sparau, nous wenn tranau fitchbia, a nous wenn nostra dirigenta, la Rachel Wildi, a quella agli mau e gli mau tocchi mava.
1: Hariau tocca mince tun se seva, ha?
2: Yeah, exact.
1: Weis vus lu è cantau in a canzun speciala, in a nova composizione, coi quai?
2: Yeah, in a nova te la dirigenta ha il superstanza, ancora io il Tag Sonnenuntergang di Alfred Text di Alfred Henny alla musica di André von Moos.
1: Also
2: la melodia.
1: Bravo. Osa Edith, io suppongo che gli stau propri caliris è a Basilea. Vus con vos costums tradizionals bu pugen, ves bu pugen bretau quel con le scauge scurte, ne forse col bikini.
2: Oh, das muss ich nicht gut lesen, wenn du so gut
1: Aber ich suppone, dass es schon da ein Moment ist, dass die Leute verständigen.
2: Ja, es ist auch viel zu kaul. Ich denke, es ist auch bei, sie wetten nicht mit Kostüms, die Horst gewinnen am Rad, die Monden, die Tradition, die sie da Koch in Streiche ähnlich hat, dann unter die Wiener. Wenn du verfindest, was in Australien hörst, dann in den Jahren kann du man da
1: kann du mir welches de vos Kostüms. Edith, wuss, wenn du schon bei dir bist, in dich mischen da ein wies Chor, die porta al Kostüm traditional de l'Engedina schon, weil wir und recht. Con la rassa Kotschna, aber ich habe rassa Neres den Tren ad Dina kun Schlappa, kodin schon Schlappa sich auch.
2: Ja, genau.
1: Cianin, weiss wuslo portau?
2: Jeu vai giù la rococò tracht del quasi nella o der Oberländer rococò tracht. Ja sta si dice in tedesco.
1: Adesso pon il caledit porta con Lugezia quel costume.
2: Je fit con Lugezia. Allora praktisch mincina capri con in a seconda tracht da presentà per velità la canzone vai giù con la rococò tracht. At Celsius dies war lo preu la grisunesa la domenica.
1: Bravo, also ich bin propi per ciao wieder tot e wieder outfit. Duas gades in different outfit. Edit, date la scena de jodel in a formazione che sto vi viu ad a scena fiasta federala. Ieta la corsa is hier e staunst ja. Date us il ver highlight per vos.
2: Yeah, also that is course Mishadai. At il conusvein my femnes, ni my omens. Ni il course da juveniles, let's a halb ballexia. Il course da font, quae e ubi detta cla, quae gaudam.
1: Adesso pon il kvus es stai at la fig biado quens course.
2: Yeah, genau.
1: Edit. Che resta a vos? Also treus dies ins vegnente gestaunkels, ne? Aber che resta os a vos personal mein propi de quella fiasta? Eis ils costums, eis il atmosfera, che resta vos che vos ves preu con vos a casa?
2: Tots en semen. Ils beals costums gins a veu, il cant, su ne tibe rebalezia, at cognin da schmeine bandieres.
1: Ils fiere bandieres.
2: Fiere bandieres, ne? Questa è la bellezza, consteva semplicemente tutto. Alla, ciò che mi piaceva è che i jeans, i skinnim, non la polizia, da niente entrare fa urde, insomma, non. Allora, quei cantare, in a keu, in a galeu, per l'entire vici. Da scordialata, questa è la bellezza.
1: Questa è la Basilea Marcau?
2: Ja, was ich lehre Markau.
1: Also schon gewusst, was sie hier im Flau bei einem Platz oder Platzett ist, da ich kann da was es kann zu uns.
2: Ja, von Teunis da schwerden da du ins Beis.
1: Es ist da, da gut ins Beis an Ihnen von Taun, Edith.
2: Da ja, Bucke. Aber ich wäre es kein Stein.
1: Ein Minchekas, Edith Kedruvi, der Frauenjodel-Körli, Steilalva, cordiale gratulazione per vostra grandiosa prestazione. In punto.
2: Grazie, sì.
1: Bravo. Ed Edith Kedruvi, un grazie fech per quelle impressions. Und in ega cordiale gratulazione per vostra prestazione. Vi ne von bia plage con cira quella cultura de cant genuina ed originale della Svizzera. Unic Silmon, vos es ches crochon esser loges.
2: Ja, lass es uns schon ein Bauch.
1: A vos vos rejunen. Grazie al fece dit per quei discurs.
2: Grazie, fece gavi di vigilien.
1: Quei di vigilien a vos, Rujain. Stai bein.
2: Adia, stai bein.
1: Adia.

0: Ja, wusstet leis RTR, 14 Minuten von les Indisch Eisi. Ja, den Schweizer Kloma, la Mum Armada, duas ga adon, Recruites e Recruits, e la Schola de Recruit, la Schinumnadem RS. Inegal Gené, lu an 12 Meli, a se atonte 4 Recruites e Recruits, an ciet la Recruite d'un Virna, denter els, due cene vein donas. Adots, als ventje nov, de Zirkladur, due Meli e ventje sis, Eisi Puschpei, Schilunsch. Der Zirkel mit dem Diember der Jufnes und Jufens Aspiranz der Rekruten se metten Ots en Uniforme per les Proximas do Jot Jamnes lunchne Wende amiches, Kollegs, Bab e Moma ad el se preparen lau per defender la Patria els pi differenz sektors de Scholazion Infanterie, Logistica, Artillerie, Panzer, Salvament, Sanitat e de Schia vine von. Ossa, tica meres magari sil status de RTR del telefonin, a forse schon viuai. RTR regala oz a jem prim paket de proviant. Co aisi de fa? Vus scrivis a nus via WhatsApp al nom de la recruta, ni del recrut, co vus esses collegiai con quella persona. Parents, amici, colleg, ni fratelli, ni fra ni è sora, a chavus se weiss schon l'adresse della caserna, neo che vos recrute ni vies recrut, ai posizionaus, ni posizionada, chalutter mati e quai gestenus via messaggi WhatsApp. Ad un levon les dodis, tredinus le sort, dentro tut quels e quelles che han scritt, a vus, a nostra matin, en nom de vus, a vos recrute ni a vies recrut, a jem prim paket de provian. La numere de nias telefonin ai 079-200-7007. Scrivi a nus, chi veis vus ca ai a recrut, a nus tramatain a quella persona ai un prim paquet de proviant. Also le che vus des fa ai scriver a nus. Jau sunt spaniada. Aschi caul eis iots boasche cal telefonin, pudis vus congerenzia a un prendere ente maun, a scrivere nus tic fa oz la recruta. 079-200-7007, il iai de scriver, adieu, s'annunzia l'utra vus a vonnes dodis, ag de quella persona a stienus lu gratula. Pia! Scrivi via messaggi WhatsApp 079-200-7007 chi che vus weiss che vus un conoscis in a recruta ni in recrut canciet oz la RS a nostra mattin per vus a un prim paquet de proviant.
1: Uscia d'una lasta.

0: Vus dat leis RTR co che stau el gron falco cun der Kommissar. Nus vignint els impuls, balapai, la VM, quella ai en compleina vigur a procura per parades, gols, denton e per terades. A per quai a Jörg Gautsch iscrit in impuls de balapai per oz. El titel balapai colligi. Quai diani.
1: RTR Impuls.
2: Us dat grad la Svizra contra la Bosnia-Herzegovina. Da pausa er ja un 0-0 in Juklungu Rus per evi a mi. Per quai sesel sin balcon a mera le la steiles. Tottenina, in Jubel non dezze ne us grad vicau. Sasci dat in restaurant ni in a sala, ce che neres sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in Golensch ged in cas, sa dalla Svizra ni dalla Bosnia-Herzegovina. Ma te schon dalla Svizra, letza valla sco favorita in quei giug, a pi fos quei holdri o giubilema te buschira muronza gronz, scho la Bosnia ves fatti in gol. Ni dati cavaglion scine gronda community dalla Bosnia se da mondiau. Ah, scin gron applaus amo la Svizra survigni cavaglion, quei si gira gli nol per nus. Kurz wenter se Rosäuvel aus dem Balkon, am Irrand buspeisiele Steiles, tratschel, kifo se bi, sche que jubila fustaus per la Bosnia. Lusch Marviaski, dat schiene gronde Kommunitat del Balkan, kawajon, senza che avesse fatien. Magari, wesel schon ni aud lautres derivonzes, Akzents, autres faces in etate cum verzalet de ciao, aber verzalet dat jeter nuse sche timeres als lumnezians, cun lur pial stira, ca vels neres, survinceies, gallardas, a faces, cantigas, quel se wesen e esser del Balkan. Nus essen bain tots mischeides, de quels de lauen, cun quels de lausia, quels de caudiu, cun quels de cauo. A chi discurre Ramonsch, a chi tudesch, a chi engles, ni schwedes, croat, portugues, a chi discurren sin zume in Bosnia-Herzegovina, do Bardan, die ni ensch gedinkas per di BND. Con gronda chi sa quella community, a chi ensumme gudignau c'è di.

0: las novitats der RTR.
1: A Samorezzen per la costruzione passa 30 abitazioni per indigenz continuar, il recurs è Giutmaisa. L'onda da celire con temperature extreme in Svizzera è per il momento a fin. Da più di questi temi è da Laura, dati os en las novitats de las Indies, al microfono per vos è Corinna Schmidt. Bindi. A Samorezzen per la Vishnanga farvi in avanti con la costruzione di 30 abitazioni per indigenz. Il recurs contro la chiesa d'abitarsi in l'areal du lac sai venire traccia con la Vishnanga come di Cescia. Quella aveva inoltrato la domanda da baiaggiare al dicembre 2024. Con l'engondiment della halle de parcar del centro d'Attempaz Vigin era già venuto costruire il fondamento del plan terreno per il baiaggio futuro con abitazioni. Il progetto è l'ora però veni frenà per vedere din recurs. Intanto, hai la Vishnanka città in esclizione senza trecire con il recurrent. Uscia, possono le lavori continuare. Se tutto va a nostro plan, dovranno le abitazioni essere pronte fino alla primavera 2028. La Vishnanka da Grono diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in un comparto di 10%, scopo che il concern d'energia Grigiun comunicescia. Uscia cresce la comparto della Vishnanka della Mesolcina vide la società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo passo veglia Grono collaborare per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Desper Grono è attualmente le Vishnanka da Kalanka, Kama Abuseno e azionaris della Repower Moesano. La bella affitch ciao da ora del Staat a carmela bleres persones orenil liber la findemna. In conseguenza è la rega stada in azione in contin a quai en l'antira Svizzera. Sonda a domenica sai veni coordina passa 100 azioni per vida persones, però animals en picciras ein en in comunicazione. Der Sperraktion der Salvar ad evacuar viandons alla rega sgula personas malzaunas in hospitals. Ultra de quai sai veni organisa 20 aktions per Salvar a transportar animals. Kun aldita dots valla gronda unde de celira en Svizzera a fin. Dodis dies alla celira cuzza, precis uscedit scola stat de record al 2013. Questa giada possono in spuspedi scurrere di una onda di celire del record uscia SRF Meteo. E in cinz lieus aia da 9 record di temperatura absolut. L'in u lauter di de celire possono probabil anche venire vittirs. In general sono le temperature extreme per il momento però passadas.
2: La Meteo.
1: Oggi dati mobili per parte su lei, soprattutto il 20 mese di esi ed in buspeda quintar con Urizis. In event però becch pli osce ciauc quals ultimes dies, in la regione de Cuira dati oggi anche maximalmente 30 gradi, in so selva 30 24 a 28, ed in l'engedina 30 23 a 26 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Yeah, nus prendin e temperaturas d'entrevente ciun a 30. E quai, è bien per nus. E jai gli indis dis curzo entre las indis. Cau, vai per Cuminonza. Cuminonza ha nominato mai una montata fondamentale è la vita da Mirjana Negrini da Savognin. Ad al pibu gen viva la donna da 63 anni, quella Cuminonza, con cantà e las recias del cor cantastic. Denton è la lavur e la canorte da Fons a Savognin ni è e si cerca de donas che la fondava un pauc sons viva ella las lavurs de la cominonza.
4: Si nous calagn da santupar e lo sei a scusi calessens da trer il flo. Cominanza è fici importante.
3: Ascia Mirjana Negrini nascida e cresciuta sì in Serbia. Con 16 anni è venuta per la prima volta in Svizzera, in 17 per fare vacanze, Coglia l'usadau che ella ha anflau avon Rodon Curontons in una seconda patria el surses, quei udinus dist centra secons d'acts musica. Io son Gabi Di Gonda, benvegni, cautirnus, io s'allegra che vostais con nus en direzione di Antalya.

0: Bis sind sie jo essenz contemplar al mund oder do ad eine dai en nuovs.
1: Questau Pascal Gamboni cun Paul Wustetlais, RTR, a nus discurin ella proxima mesura da Mirjana Negrini. Oz da casa a Savognin, sco giufna mattes ella vignida per un prima ga della Serbia en Svizzera. En se setz cu l'intenzion de fa in jamna vacanzas.
2: I vagi a sede schons, cura ci misora, geva a Canton Berna per l'uvrar antiglien hotel. Ad allora ella o Lia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tototer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi l'uvrarlo. A di sono stata fitch contenta, va dec ea, cugent, at va l'uvrò dus mex.
1: Ja, biarsons della Dina puspei tornada in Svizzera per l'uvra durant las vacanzas de siu studi, sco giornalista. Cau el am priu den conoscere nova liaut, ma surtut è al plager per autres lungats.
2: I lungats permetten comunicazion, ad iva adegna pradia schuengi, cura ci vagia sede schons, ava l'uvro antil quel hotel i un fans della Vishnanka nivan, Tarmè cura ci vagia la posa, ad els votaneir cu me a spas, ad allora oni musò a me una flor, agevan blume, ad i vagia da repetter quel, ad el hund, ad i vagia anche neda da repetter quel, ad uscea cun en gi, cun ena levgezza va amprandia. Si bler plets.
1: Ja, yeah, la sera s'emprendevi e la grammatica per sve duvra al tudest el minchedì el hotel. Adoz, discura dona Mirjana sis lungats. Spel lungats mumma, il serbo-croat, e el franzos che l'aveva schon un priu en Serbia, en scola. Lu sco già udiu al tudest il romansch al talian ad il lungats de siu agli inglesi. Sco giufna de vegnons ai Mirjana Negrini vignide per un prima gada a Savognin. Lu e lu bocu l'intenzion de restà. Ma la via della veta quella fa differentes stortes. Mirjana Negrini ha un prud un conoscer siu fundau in a famiglia anzemen ein els vignigenitores de duas figlies. A final main a ella es viu realisà siu siemi de fonza de savi l'uvrà en in spital. Mirjana Negrini presenta biabi als temps, denton e temps de tristezia e de stiredicna. Forza ed anim en quels moments a ella amflaue la cominanza. E per quella cominanza vai gist su entrezegons takts musica. Stai vit londer.

0: Vus dat leis RTR las endisch a 16 minutas aisi. Cun mo vegnons ai Mirjana Negrini vigni da pelan prima gada a Savognin. Quei a lue intimau ella da mi da veta ella abandonau sia patria nativa alla Serbia ed essi casada a Savognin. Lau ha ella fundau famiglia cun siu om ad els anansemen giulu duas feglias. La donna che ha 63 anni ha passato bia moments, d'anton ella ha attraversato moments di stiredecna, moments di tristezza. Forza ed anim ha ella la fin finale luonflau e la cominanza. Ad al pibu jen viva ella quella cominanza con cantà el cor cantastic.
1: I son stata a concert ad va bergia sci bler. Son stata sci emozionata a vosair con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò direct a mancia alla dirigente Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor.
0: Ed ella lo fac parte. Professional mein ai Mirjana Negrini, la ella è fac in amidada, te la cira, a lui te la cira de fons en canorta. Ad è als affons in canorta ne o che la lavura de pi 8 ans lau aila am priu de davine von las valurs de la cominanza ad ella ai è ida direct en cugina lau ne o che a lui dau fich bia ad ella
1: che gli è lanciata dalla vetta che gli è la spontaneità l'egreia le sincerità, insomma, con un fans ad accompagnare els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me.
0: Ghe, ascia Mirjana Negrini. De pli de sia via della vita che amanau ella della Serbia en sursès, de pli della montada, della cominanza, del cantà e delle esperienze che han marcau ferm sia vita. Quai ad auter, rejuna Mirjana Negrini questa sera el profil alles 6 a mesa, sin quelles ondas. Ni che vous sovese fa en clic sin rtr.ch, ni naturalmein e sin nossa applicazione Play RTR. Launflais vous il profil con Mirjana Negrini. Det la forse durant che vous vedeis oz vosse spassigliada e juaul. En minche cas, questa sera udis vous luella. Adina de quella canzuns che la adina canzun a ella è menzionau che la at lau figbujen quella anom Baba Yetu a quella at lainus osa presve intec c'è musica che ha plagiu a Mirjana Negrini a scifec che la lugiu gost de d'entra el cor cantastic.

Battaglietu con Voice Vienna Pop. Musica che è Miriana Negrini, conta Bugien en siu cor. Cantastic. Scodeci il profil questa sera las 6 a mesa caus in ondas romances. Adosa en 7 minutes. Dati son las proximas novitats.

0: Pausini cum baci che si rubano mai nustir, Corinna Schmidt. Ella ha nominato mai per nus le novità si lei le indice mesa.
1: A Samorezzen può la Vishnanka farvi in avanti con la costruzione di 30 abitazioni per indigenz. Il ricorso in conto la casa d'abitarsi in l'areal du lac sai venire a traccia. Se tutto va noch plan, due le abitazioni essere pronte fino alla primavera 2028. In Svizzera viene la protezione contro il maldiver de numeri de telefon rinforzata e la reit mobile. A partir del 1 de fenedur stanno progetti da Telecom marcar telefon suspectus sco non in conoscente o si sunt bloccar quels del tot. Alla bella affitch ciao da ora de Staat a carmela bleres personas ora eni liber la fin demna. In conseguenza è la rega stata in azione in contin a quai en l'antira Svizzera. Sonde domenica sai veni coordinat passa 100 azioni provide personas pro animals en piciras.
0: Grazie Corinna. E noi siamo anche che Laura studia.
2: La meteo.
0: Oggi siamo andati in mobili per parte su lei, soprattutto il centro mezz'ora, si è di ne puoi fare quinta con urezis, niuradis, localmain e intensivs. Als diese Kalire schon am Navigade quels fanos in Tick Vacances, ein Rest der Ton Temperaturen sind verneubles der Stadt. Elle Region de Quere dat jetzt an maximal 30 Grad, en sur selva e de l'Engedina den 24 a 27 Grad, a den so selva muss el Thermometer an 28 Grad.
2: Vias e Traffic.
0: E per cargare gli auto, il treno tra il Verena, oggi da spiccia mince mai mesura a Selfranca ed è a Saglianz. A voi tutti che essere da viadi, vini bene a destinazione a Skodic. Chi che va plaun, va saun. Die? Vertanke Caserines e Caserines procurano se per bonus o durs en cugina, forse è sul balcon, ne in cortin sul grill. Asciau o se champlaunetze la grada di fa commissions per pacchetta a termetter. In bipacchet en in a caserna svizzera. Vous avez un scriver 079-200-7807 RTR Rugala Regala Oz nom nada mein ein prim Paket de Proviant el Fresspäckli per vosse Rekruten ni per vies Rekrut Scrivi an uns jau don an 10 Minuten Stems a lu lu vini tratsch la sort denter quels nomske ein vini. Jebein, ein Schweizer Klammer am Ummer Mada, Ortsaler Rekruter der Staaten schiet, an uns Relagalein, ein Wiesnum, ein Prim, Paket de Proviant. 079-200-7-0-7. Schrivi, a Gudignai.

0: Sac, ab de sana, dio sai metter vanca bein per un qualin, ni un qualina, dati veste scotchnas del suo deitch questa star. Exact, le recruta de stat anciet cun ozils 29 de circladur, mia diana de fortuna per nias duc de trmetter il pachet de provianto e Diana Maria Cantini. Diana Maria, conosces ti cica anciet ozils de recruta?
1: Na, quei termei, ma c'è mes revui de mici si quei son dus tris onza, na.
0: E quei son vergau, forse ani son a fons, ci sa.
1: Ah, ci sa.
0: E tutto bogradau, na.
1: A breve son, son trmest als pachets alla recruta, quei va fac, curcai era Schilienc.
0: Ne ve?
1: Ja, quei son in sona.
0: Quei fa sona, io ca che questo fa in te cliché a quels.
1: Mi c'è casa.
0: Che annunciat quelles dires, diamnes, de RS.
1: Adossa con 30 gross, lesso di abbeci mettere avanti con quel sieven proprio lo con sacca, pax e dies. Plibu gendels che altra c'è. Oggi forse un po' noce.
0: Non so già la consiglio sarcasm. Aber, non se l'hai fa ad Elze Delles, forse tocchi a una recruta. L'hai non semplicemente fa il mince di in tic pilef. A vos a casa vai se viu telefon scrivere nus?
1: Nus vai ins runia e in dus messadis per amics, feis, beadis, tut.
0: Exact.
1: Ci cas tu a pacatare, abandonar la beala val paterna.
0: E forse schon busi sempel, se la mumma sto schei al fei. Ce me neges?
1: Ah, forse fai erbagna dei nei lotter, se il stone vuol dare un po' senso.
0: Also, Gianna, da jetzt, und io per scendida, che la recruta fa bene, aber io credo che la recruta fia sei bene, le donas, le pli donas, dell'irriminent, un, due cene vein donas, che hanno c'è il genè, la recruta. Osa, al circladur, scriva agli uffizi dell'armada, pli o mein, le smademas cifras, il genè, se stau 12.074 recruts, a due ce ne vengono donas, forse a se un puspoi.
1: Ci sa, adesso sei che erca la recruta che dà già di quelle amicizie per la vita, tutti che raccontano con passo 70, ah, là, con quel veo faccio recruta, se credo che sono in tanti speciali.
0: A se ne dici in sel del grigio, oh, esatto. Lau vai a fare recruta, lau, lau, lau, che fece, fece bia le storie. A brosa, asti sti, Diana, da atrà, a mi, ti asti scrollati, udezzi, adiù, Ciao, telefonesci a lui?
1: Esatto, io vengo qua a te. In, in su ci.
0: Ok.
1: Les.
0: Dati il numero. Grazie al fake Diana. Io senza Diana di quelle avventure scau, ma vi ho neanche en. Also, qui cau è quella numero che sto fa en. Spettina gada, questo si usa fa en cau. Qua va, oh, sto un halb wenig beziehen.
1: Exakt, das ist schon so gut da, bereit der Nummer.
0: Bien, ja, es ist so noch magari, wo du
1: verspätet. So, la Gabi, so scheint aber die Computer, ella mette ein der Nummer der Telefon, sto wohl da, ja, ja. Aber wenn bien, also, okay. Ist gar nicht gekriegt.
0: Also, ein paar eines.
1: Also, ein paar eines. Ah, also.
2: Grubi?
0: Chi è che il telefono? Che è... Oh, ho sbagliato il telefono. Falli il numero del telefono. Edi, ti ho il telefono a un negato. Ti, che falli io?
1: Io sto stando anche a dare una prova.
0: Perdona, perdona, Edith. Grazie.
2: Io volevo essere una domanda. Poi che io, come interview,
0: Bene, Edith, noi siamo bimetti in concorrenza per il pacchetto di proviant per i cruz. Ti audis de mai, io mi ho fatto una fallita numero. Precisa.
1: Noi siamo anche in una tappa, io passo anche nei telefoni alla Gabi.
0: Eba,
1: sto anche in una
0: tappa. Io vado giù in una trappola. Edith ha esatto scritto il momento. Ok, non sono pronta a
1: niente. Sono pronta a niente.
0: Ok, per ci sai, io vado a niente. Dici vacanze, se sai pubblico qui
1: va. Ma vai, adesso c'è anche con qui va, Gabi.
0: Vai, mi aspetta. Also, non sono pronta a quella gara, vai per serius. Yes, c'è suspense che tu cao da. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Also, non stai a niente.
0: Ok.
1: Ose.
0: Un prova numero dos.
1: Guarda, in se scigarteggia.
0: Linie, insomma.
1: Ah, Ose.
0: Ok, Ose Schialini.
3: Ciao, hallo.
0: Ciao, che è Gabi De Gonda, RTR, ci venus cao al telefon.
3: Hallo, che è Silvia Montalta?
0: Silvia Montalta. Matthias, der Mesa nous in Messadi WhatsApp, ne we? E nossa Gianna Maria Cantini è stata la Diana de Fortuna a ti gudognas. Il pacchetto de proviand raccuenta. Silvia, chi asti che anci è tozz la recruta?
3: Io avevo i amici che anci è tozz. Il Fabio.
0: Il Fabio, anci è tozz la recruta, cosa stava al cumiau?
3: Era ok. E la volta lungi lo era in tec Eva, per in Svesa.
0: Neu hai Fabio stazionaus?
3: Giù Pierre.
0: Oh, Schweizer Franzosa?
1: Mm-hmm.
0: Oh, già. Yeah. Yeah. Nu hast du prender come auto del schon la sonda, ha?
3: Già. Yeah.
0: Oh. Silvia, io che suppon, also, Shael, hai si giuvens ti, es fach sanin te pi giuvna?
3: Nein,
0: ich bin ein Tutina-Wähler. Ah, was ist ein Tutina-Wähler? Lei ist ein Crasher. Ach, wie ist ein Entschied in dem Thema, den ich schon dich?
3: Oh, ein Kurs
0: war, ja. Okay, ein Kurs ist insupportabel. Silvia, bitte dir das Telefon an uns und dir nun, der Martin, nun du hast, Gianna Maria Cantini und dir in Paket der Proviane del Fabio. Sagst du, forse, da uns in die lauter Tippchen, die du hast? Ein buenst du zu?
3: Also ich sage, glaube ich, ein Schokolade, Dulce und Ebens.
0: Ah, okay.
1: Er ist ein bisschen Dulce und Ebens, der Gummi, vorher.
0: Gummi, Berlis? Ja. Ah, okay. Ja. Du warst auch schon in einem Pli, Fabio.
1: Ah, ja, so quasi, wenn du Schokolade hast, kann auch schon du so mit. Was
0: kostet die Gülse Lau?
3: Ja,
0: ja, ja. Mini Pigs, Landjäger, das ist bo, hey, das ist proprio bo.
1: Chips.
0: Und was mischst du da in den Tee? Geht's bien?
3: Ja,
0: geht's bien. Als Silja Karte schreibt uns Bücins de Silja. Geht's bien?
3: Geht's bien.
0: Cordiale gratulazione, Silja. Tio Fabio, surveg in Paket, giù a Pierre. Na, weil dich ein Dreck.
1: Ein Bier, exakt.
0: Ein Bier, gut, du hast kein Bier.
1: Ja, forza, dati lu, forza, in dus Bier sind sortiert, alle Rekruter.
0: Aber Alkohol, mit in dus buel Paket. Wie bien?
3: Ja, gut, bien.
0: Silvia, ich habe dich in bien Temps, lunch noch wende dich gerissim. Ich habe dich die Jana und Silvia.
1: Ich habe sie bei Erfahrung der Experienz, ich habe dich in quella via dich in einem Mitsch, die ich nun Fabio, die fatsch la Rekruter.
0: Ja.
1: Bein. Silvia, quoi passa schon? Quoi wem bien?
0: E qua è ben bene, ne vedi, Silvia? E in mince caso, noi due divisioni ti vengono in una buona stata, e Fabio in una buona recruta, e il due morder, qua è ben bene, ne vedi?
3: Grazie, Fede.
0: E se io un primo pacchetto, te proviamo a sorvegliare il prossimo mese, da RTR e ti un nome. Grazie, Fede. Silvia, in Balezia di a una buona stata. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Tschüss.
0: Ja, du kannst schon fertig. Das ist ja
1: auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch.
0: Die ist schon klasse. Gianna Maria Cantini, grazie per essere mio mondrecchio.
1: Ugent.
0: E tocca in un'altra gara.
1: Amici e cazzo.

Ego che ho stato a bici con Hey Brother. Io las buben donar il microfono senza di un grazie a voi tutti e tutte che voi e buien. Vesses e buien termes in pacchetto di proviant a vostra recruta, ni a vius vies recrut. Gudignau alla fin finale Silvia Sack che termette a siu amic Fabio siu pacchetto. Adonà, ella ha... Exact. Al Fabio, so vegn al Park, a nus di Vigena del Bia Pligé, a de vus tots che veis escrete nus un grazie de cor per vossa participazion. Io lascio al microfono els mauns de Tobia Faller che compogna vus tras l'actualità de mezzdì. Tocca pitart. Mio nom, Gabi de Gonda.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Recurs retrat, Samurezen per mir fabricedes 31 noves abitaziums per indigens sul areal du lac. Dalle abitaziums noves alles vias sgüres, intorno alla stazione de Chasté, dette come mamgers accidents, la vginencia volesse os introdurre tempo 30, ma l'uffici federal per vias, dies danà.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen.
1: Malastra dies danà, nuso dins perce, escuccia la vginencia volesse reagir. Già reagia o l'energia alpina sur Sedrun è la fabbrica per 87 milions, una delle più grandi opere solari alpine in Svizzera.
3: Alla energia alpina è una efficiente, dottoria, ci non interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette questo in paese.
4: De mai è interessato come funziona, cosa comporta questa contrada.
1: In Sanda del Chantier de Fabrica avviert per la popolazione, nus deren stiers events da glo intorn. Vusta gleis il magazin de las Dudes, in lundesdi als 29 giun, mia nom Tobia Faller, belcia ta gleis et un buon appetit. A Samurezen ponir fabricio in 9 edifici da abiter con 31 primes abitaziums, scuccia la vginencia scriva, sai a l'unic recurs nia retrat. Al Florin Johan rapporta.
5: Il comune di Samurezen vava inoltre la domanda da fabbrica per la cesa planiseda da sperlat mura per a tempos du lac la fin del 2024. Poi più tardi che do un recurs e da spelò sumits plans per l'edifici con 31 abitaziums per indigens stos bloccos. Cuccia la vginencia da Samurezen scriva e già ella il frattemp istes fat in avent con la planizzazione, qui per poter cominciare a scegliere il più possibile con le lavori da lungo il permesso da fabbrica sai avent mem. Erige la superstanza cerciò la discussione col recurrent e quel o lo retrat in giunta cui stanzia recurs. Usè, po la cesa da abiter du lac con abitazioni da 12 metri fin 5 metri stenzes nir fabriceda. Le lavori dessen cominciare la fine d'avost e le abitazioni dessen essere prontas per la primavera del 2028.
1: Dalle abitazioni nuove a Samurezen, non so se la temperatura da stet. Finalmente desco venire più frasch, la fase cioda potesse ir a fin e la temperatura potesse desco venire un po' più agreabla. La Maria Fiale, con le novità.
6: La grande onda da Cialire in Svizzera va oz a fin. Ella ha cuzzato 12 dies, preciso se gic con la onda durante la stada da record il 2013. La onda da Cialire attuale sia stata una da record, uscia SRF Meteo. Ella sia stata marcante mai più ferma che qualche potesse speciare durante il Meister Gladur. Tenor SRF Meteo potesse in o l'altro di da Cialire anche venire vittiers, in generale sono le temperature extreme per il momento tentant passades. Per via dell'aura bella e cauda, alla rega la fin demna passata gi bler da far. In l'intera Svizzera hai in tutto da passa 100 azioni, hai num e in una comunicazione della rega. Per via dell'aura da stat hai in bleras personas facce excursions o sain ides aviendar, uscia chi hai erda da pli accidents. Sper quai alla rega transferi pazienz da din ospital in auter. Blinavant, hai la fin demna in tutto da var 20 azioni per salvar o transportar animals da nitz. Noves ovras atomares na fissen in Svizzera actual mein Batch ables da concurrer. A questa conclusione veng in studi della ETH Turic. Per insomma esser rentables, stu essen elles revenir a gitt statal. Tenores per scrutaders della ETH, potes la Svizzera contanger sias finamires da clima fin il 2050 senza construir noves ovras atomares. Ella restas lura dentant l'invern dependenta d'imports da forza elettrica. Aktuell mein wegen in Schweizer Traktat Schirschkommand dabei ein Jahr neues Overs Atomares doi venir aboli. In Schweizer doi venir auch mentale Protektion contra il Maldiever den Nummer de Telefon ein Teifler Reit Mobile. Interpreses de Telekommunikation stehen a partir del prim de Fanadur markar Kloms de Telefon dubius sco nunen conoscent u blockar el sil tut. Già da pilanciata da quest'on, valen questas mesiras ter numers de telefon en taifer la reit fixa, quai sin incumbenza dell'Uffizio federal da comunicazione. Con questas mesiras duai consunt venir combatti contro il scenum na spoofing, Der quel telefon in cuiuna, der se venst all'exterior an ora, sin il display del telefonin, veng den tan simula in numer de telefon Schweizer.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Alla stazione di Ciastede è stato quel mabgers accidents di Schlevginenche. L'uffizio federale di Via svezza quello oter tenor statistica non detta quello in sé fichbgers accidents.
2: Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
1: Sur la disputa della Ginencia col Astra e c'è quella vuol dire per il traffic tristia ste, quello che intens giusto scoprossem. E nus deren stiers in Sanda, corse la popolazione de Tujec, o podia visitare il cantier de Sedrun Solar, la prima ovra grande solare o talpigna in Svizzera, ci vegna al momento fabriceda.
7: Genau al di de dots, pasinus che quella energia ha sil mercau viada privilegiata quel che costa sese in drez.
1: Nus vens guardo intorn e giuzzo las uraglias. Al prim guardo in zuos, escucis la situazium sin via e escucis que vo in avent colora.
0: La meteo.
6: Il suo intermezzi e la saera potessi dar plievgia, local main potessi dar urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter 30 grads a cuira e vens a 30 grads in la engedina auta.
0: Vias e traffic.
6: Per transportar l'auto tras il tunnel del Ferraina esis in oma duas varts de quintar cun var 30 minutes temp de specia.
1: La Vginencia dat Alvra vules eviter accidents alla stazium de Ciaste. Per qual scopo vules la introduir lo tempo 30 ed installer un ampla pels autos da posta. Ma l'uffici federal per vias stuves dir l'ok? Ma l'astra dis da na. Que no do in giun ampla ed in giun tempo 30 per ce cintorn la stazium, no dette que speziel mensch bgers accidents e il traffic stopcia circuler su la via nazionela. Ma la Ginencia nu vol dir su al Federico Bellotti cugnoschas details.
8: Entrar cu l'auto dalla stazione de Casti an la veia principale so essere una sfeida. Il traffic passa con 50 km l'ora ed anche il spievel ci penda veda la chiesa dell'Otterman e un auto sen la veia nazionale sa vens da vaser il davos moment. Ed per peduns ci vo tenere anche il shop del tancadi dell'Otterman e il magari greft traversar la veia e una streiv la menla mancia. La migliore soluzione per il Cumegn Fis da fare in una zona da 30. E una domanda del Cumegn Alvra agli uffizi federali da Veies è però neida refusata. Ed in ampla ne voti gli astra bec. Il Cumegn Alvra è bec content con quella risposta. Patrizia Zanini, la vicepresidente comunale del Cumegn Alvra.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Wir haben schon verschiedene Sachen probiert, dazu mal schon mit dem Kanton und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Bahnhof Umbui. Was kann man machen, was kann man optimieren? Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Und Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen. Und auf dieser kurzen Strecke von 210 Metern wäre das, glaube ich, auch für den Verkehrsfluss verkraftbar gewesen.
8: Scucci l'astra argumentesce an scretch sei alla veia tranter il tancadi e la stazione nin punct central d'accidents ci argumentes da introduer tempo 30. Quel vesa il Cumegn Alvra oter. Tranter il zons 2022 fin 2024 vegi il 27 accidents in per fin con una persona grave blessata dei Zanini.
2: Ich weiss auch nicht, in welchen Dimensionen Sie denken, den Unfallschwerpunkt städtisch ist logisch etwas anderes als bei uns. Aber ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
8: Trompada è la er, ci l'astra refusa da poter installare in ampla. Bagnvesa ir l'astra in avantage pels autos da posta, ma il disturbi per la circolazione del traffic sen la veia nazionale sei a menge grond con in ampla, scriva gli uffizi federal al Cumegn. Letz argumentesce.
2: Postauto in- und ausfahrten, die wartet manchmal zig Minuten, dass die können abfahren vom Bahnhof. Und das führt halt immer wieder zu Fahrplan. Verzögerungen und das ist eigentlich auch nicht der Sinn vom ÖV.
8: Pil Cumegn Alvra el clear, simple manch dar se, votel bec. Scu proxim in svigna os a scriver l'astra, cins na geia bec d'accord con la risposta negativa dei Patrizia Zanini.
2: Wir müssen jetzt mal schauen, zuerst mal die Stellung nehmen und schauen, was sie dazu sagen. Und dann probieren wir aufzustellen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt noch. Alle anderen Möglichkeiten sind natürlich mit viel mehr Umtrieb umzusetzen. Das hat sehr schnell können umgesetzt werden und alles andere wird mit baulichen Massnahmen sein. Und das wird man nicht von heute auf morgen schaffen.
8: Il Davos-Pläden Kapitel ist mai Becciang Scritch. La speranza è anche degna da poter inizigirsi in Ergeies, an connex con la renovazione della stazione da Casti, cianceva l'Oteron.
1: Il Federico Bellotti, sur della Vigineccia da Dalvra, e si è combat culastra per introdurre tempo 30 intorno alla stazione da Casti. La sicurezza del traffico ci stegna in sosa dell'energia solare sui somla sur selva. La stede vende 2 anni cominciò la fabbrica della prima ovra solare grande Otalpigna in Svizzera a Sedrun. Sedrun Solar des avair dal 2028 si è plena capacità. Attualmente lavorano ver 50 persone su quel cantier. La popolazione di Tujec sostegna il progetto ed in Sandas o podia ir a guardare

0: per vasati che sbeint che in nostra vicinanca. Scotti coi movino vaun.
1: Alla energia alpina è in efficiente de tu ie, ce nos interessa qua schon, ni mai interessa qua schon, c'è che la mette cos in paese.
2: De mai ha interessau co coi funzionesce con son cos comporta coi è la Ela contrade.
3: La tenuta dels indigens e delles indigenes in vers quist proget da 807 milions francs per a positiva. Quei bader il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
4: Al moment, fit punts. Jo ei un giunigin cadet coi drovi boni, coi de coffegesca, coi a cidata quels sei endret, coi nus energin problem, va ela capiencia. Abras pibiar sen fit incantai.
3: E quist sustain della populaziun es il fil coccen. La radunanza comunale aveva approvò il proget ed allura non ha quedo un giuns recurs. In Grischun sun diverses ovres solares in funcziun us unides approvedes. Però, ido era una pruna ci sunides refusedes u ci ado recurs. Ce que ho funcionò ter sia proget, que es declara Cyril de Plazes seguente manch.
4: Nos vengiuno tramascente quei avantaggi, quei erano il temps che avevano quella strommangellaga. Allora sono si relativ spert vinovon con quel progetto.
3: In più, es ege da decider con coraggi e quei faccian els. Otters progetti saien tenor Cyril de Plazes zu flossu. Mince di saia el der cioper schwast del progetto.
4: Vien di nemerau al prezzi sil mercau, bevien quei rulau osur vengions, di ha quei knap. Aber nos vesin genau al di de dots, vesinus che quella energia a sil mercau biada pli valete quel che costo se es indrez. Grad oz provede le scalire che ove sa tomare scans tu in a vos e pauk vent sin tiara tu destic in svesa i fa sen e osa.
3: Ed er ils visiteders em lur idea per ce che qua funzionò a Sedrun.
5: Mine buona parte che qua funzionava se gli de faccia in facente indigena che ci si prende con la popolazione ben da più con informare di la popolazione a crau posteri le aiuti plecunch
6: el zaman ha io gli vostri contact a cinciau con le vecchie gli auti involvare le organizzazioni dell'ambiente a con quel territorio che son nazionale del turismo sai forse sta in tech plelefte da di territorio che hanno gli infrastrutture vanno
3: in futuro planeso del 2028 corce l'intero indirizzo e svide la right des quel pisserer per l'energia ter 6.500 cesedes. Il proget Sedrun Solar va in sushnia. Al di de les portes aviertes, trenta les maises de solar, es però ernia discutò che ce fussen alternatives per guadagnir energia.
1: Vessi a vosa quittau che la Svizzera veste vivi plifiz in pagetz existenz, nuc in vessi un metter se solar sin tec, ni spelle d'autostrades, ni semirs, ni fos pur maest a pleidial.
7: Principalment sin tec privatze via neo sustani leuasoe, aber lusta ja brevenir si lunch, che vin dau liber, che ha sa itil vigin de recalcia soia energia.
6: Do principi sa sustani, quai nus va in al consum de energia venerina ple grande, zan austa nus an cai verein, Quella è la propria soluzione, la science centrale in demanda, ma io sostengo in quel progetto.
8: Un alternativa c'è la Angel Show?
6: Per tutta l'energia tomara.
2: A mio maniera, da tipo, sai, la data, l'energia solare, l'energia da vento, sai, è buona metà nel chiai, in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, è la chiara. Vessano che in Svizzera possiamo da produrre energia che non dura in senso che non stoppiamo a fare opere nucleari.
3: Il studio CINS sem in mince cas decis per energia solare. Perciò il progetto Sedrun Solar viene alla fin, lavorano attualmente mince di 50 persone sul placel de fabbrica. Fin la fin ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installò.
9: La Milena Bassin su dall'ovra Sedrun Solar ci viene fabbricata da spè passa 2 anni e ci des essere a fin dal 2028.

Vus weiss odi al magazin dallas dudes, dal lündesdi, responsabel pul consignia es oz al John Jerry Flap. La Maria Fieli, omis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler. Alla mezza es pronta la Gabi de Gonda con las gratulaziums, in avent un bel di ed una pacifica posa da mezzdì.

0: En paucas secundas, oisi, las 12 mesa cordial. Benvegni.
1: RTL.
2: Las gratulazions.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Las gratulazions dils 29 de Zirkladur. E costati con la torta? Ni dati in parfait de glatsch con verbunds? In roulade de siami con en groma a verbunds ni in tiramisu de verbunds? Ni sempre mai in quella petta che gerteggia a dina, per cui chi fa è la sempre mai con gran cor. Candai les d'anniversari, quelles sains num nada mai chantà de per tot. Jubilares a jubilars, ansperanza oz flada wunda, per stizà tot les candailes ed exprimer lur javisch. Al microbom per vus tras l'ura delle gratulazions Gabi di Gonda ad eo ai plegé da annunciar che è oz regalainus entradas libres per il bogn en giadina. Quel ni quella che ven lu trac o tomatinus con duas entradas libres a scuol el bogn en giadina. Danton en prem gratulainus annus ven surveniu oz ina solia suletta gratulazion e lu aun il regal della cupina. E quella persona va sin nostra liesta. A nus gratulain sco am prim alla Jovita Bonetti da Andermatt. La Jovita Bonetti cumplenesce oggi il suo tavolo anniversario. A si la gratulazione per dona Jovita asce o prelegger su andantes lingues da auguris per quei anniversari radun. Costati, cara Jovita, gie, os aisi si lunch, oce tiu di. Si sont uns astjes di festiva. Tie mumma a tes verliuns cun familias, gratulaina ti a divisaina ti pel futur tut model bien. Buona sanedat, a vina von bia plage cun tia sturas de velo cun tiu partenari. Gaude tiu di, a lai festivatoi. In viva sintai, figiai nus de tot cor, cordial main tia mumma a tes verliuns ad insalit tramatinus e a trin al Leonardo. Letz festivescha e oz natalezi, la basata a tot la famiglia lai e gratulà ad el a divisà tut bi e bien. In a biala parti e bialas vacanzas. Consonsca Leonardo de trin cumplenescha. Gaustai nus forse an integra las marvellas, ma ci sa, forse vegni nus onsi su quei el de curs de quest'ora de gratulazions. En mince cas per Jovita Bonetti. Ella jots nos dancing queen cau elas gratulazions. Ad ella survegni mo musica da ABBA. Per siu si son tavol. In bidi de fiasta a Jovita Bonetti, tot el bi a bien edel team RTR.

0: Dancing Queen da ABBA, questa musica che viene da Gevisada, Ozpilsi, sontava l'anniversario di Jovita Bonetti, che vive ad Andermatt. Ed Oz, asci a nostro mettere la scadiola, direzione Rabius, Ernesta Meissen, a telefonare Oz all'emissione da Sergio Guetsch per gratulare a sua figlia.
1: Io gratulavo a mia cara figlia, la Petra Biast Meissen, che ho scuonto sì sonst. Io ti vigilo di lei tutto bene, grazie per tutto il bene che lo fa per me, per l'intera famiglia, e che lei per noi, noi siamo fatti per lei, e lei è stata con lei. Poi vende tutto il cuore di sé, sora, la Manuela, il Remi, e si capisce di sì, car om, ed il cielo, la Emily.
0: Ed è RTR. Gratulation oggi alla Petra Beart per suo conto si sava l'anniversario e la due scia fa in tic. Laura, a semplicemente gode oz siu di. La scadiola quella arriva lu els proximes dis.
2: La copina.
0: Yeah, per gratulare, se vuoi svuso il telefono, non lo cien, ven cien, 30, trametter vos auguris, in titolo di musica, non lo cien, ven cien, 30.
3: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm.

0: Quoi che stavo musica da Martina Lin a vostat lais RTR jai vegn avon Lina quoi che las gratulazions telefonai a gratulai 0800 2021 30 e la prima che hai venida a trattere nus e las gratulazions ai la letta a porta che telefonesse nus supponi a weda guarda.
1: Na,
0: de scuol. De scuol. Os vai, i grabo scritt, si, a scuol. Che temperatura fai oz a scuol?
1: Ma oz non è so scesch, no hai val ciauto. So quanti de preziz no zai da te dir, ma no sche ciauto scuola is na passa.
0: D'antonam per noi val tutina.
1: Hai, des proprio gravel. Des tip top, tot. Per mai se bun.
0: A dia è probabile, gradi una buona temperatura per fa in tic fiasta oz si guarda. Leta le moma. Oz anniversari.
1: Sì, mia mamma Hilde Ritz può festeggiare oz 85 avel, da qua va una fiche un gran piacere a tutta la nostra famiglia. Non ti la lessen gratulare, da cor, giovisare in postuit, buona sandà, e si mangi bler da qua ci ti la fa bene. Ella ha il bler hobbies, la pittura porcellana, e Zambriesche, ich fa, hai, ella si mangia schon un Mann artistic, e hai quasi bede vera kurz la fa ses robes, si, hai, si va sus consulai, e quasi di uscire c'è la propria, piglia il tempo, e fa quai, e ella è orientata alla natura, va un po' col velo, mo, col e-bike, e hai, jaude si mangia schon quist. Queste energie della natura dipende da quello che la fa bene, quello che la fa in avanti. E dir grazie a Fitch veramente per tutto quello che l'ha fatto d'una per noi, e sta qui per noi, e taglia d'una un po' quello che ci sa sul cuore. Hai, è fatto flotta. Ci sa una mamma, ci siamo qui, poi ho dato, questo è fatto bene, e per quello che dir grazie a Fitch.
0: C'è bi letta a porta. Io spero che la mamma, che il Dritz, ha chiuso di quella bellezza e cordiale gratulazione a questa, io questa, osa ella, su e-bike, la natura, a tutto quello che ella fa buona, se es hobbies. Io spero di cuore che la sappia veramente salvare quei bi a bien a sappia un festival fech, fech, bia anniversaris. Forse è con RTR Pushboy. Ci sa.
1: Che sperai, no?
0: Leta, non svenessem ciao musica.
1: Sì, no, del Bergfeuer, il titolo tradisce, poi c'è mia mamma sa che ci ti l'aspetti e depende se qua ti la fa piacere.
0: Ma salù. Linus quai, a sperare che faccia proprio piacere. Leta a porta a scuola in Carsali, di tutto bene, abbia la fiesta con la mamma.
1: Sì, qua fine. Grazie, Fichun, Gabi.
0: Adia.
1: Saluto qua e bel di. Ciao, ciao.

Quei che è stato Bergfeuer, Cynthia Wiesda, lei a porta a scuola, ella ha gratulato a sua mamma Ilderitz per il suo 80 anniversario che la festa a Guarda.

0: Al basche e quest'au, dies liet ella del reminent grad dau concert, agli open air son gall alla wael cantau per l'antira respada bringen hai a quei naturalmein per la nazionale Svizzera. Basta, nu sessen cau, bia miez les gratulazions, endis minutes avon Lina Aisi, adrascial fa benvegni alla Antonetta Bossert, che te la fnesce nus de Turic, miez angiadina bassa, io saus buple propi neucalas samfla, allegra?
1: Allegra.
0: Neu esse so, Antonetta?
1: A San Nicla.
0: Ah, San Nicla, Engiadina Bassa. Giudem. L'Engiadina Bassa. Adesso pon il perfetto che fiasta d'anniversari.
1: Precis, mi sono ora al don, sono meglio 50 anni.
0: Wow.
1: E oggi vi sono tutto il buon, e sono dai fortuna, e ci lascio in bed di de feste.
0: E voi esse si extra, di Turicia l'Engiadina Bassa per fare fiasta, ne vai in vacanze.
1: Nana, è una del discorso di serve che c'è per lavorare domani.
0: Ok. Aber fede bis, meins in bimumen insieme con la sora Anna Mengia, Correa Santos. Ella va naturalmente in nostra, in questa nascita di fortuna, prima fa il buon angedina. Osa Antonetta, c'è la visione della sora per si uccidere un contavel?
1: Blair è da, fortuna e blair lustig momento, che non può andare. E ci trovai bella serata, se ho varios, e ci des flot, ce la flot.
0: C'è bì. La musica va in usessem, ciao. Musica resch nova dell'Engiadina Bassa. Ne vè? Fresch.
1: Freschissem.
0: Restò trais. Ne vè?
1: Precis.
0: Quella canzone, Temp. Antonetta, in bi di de fiesta con vostra sora Anna Mengia, tutto il bi a biena che sappi grado in agada festivaccio un contons supplementars. Un grazie all'Antonetta.
1: Sta bene, grazie.
0: Ciao.

0: Musica freschia, scopaunez, musica dell'Engiadina Bassa, questa restò con tempo da sce venizia co in sort country music o dell'Engiadina a cui fa gradin bain alle orelles. Qui cavi RTR, nus ven al telefon, Netta Cadonau e ella ha da portà auguris, allegra dona Netta a Schlarigna.
1: Allegra, allegra manci. E la gente gratula, alzo gratula, e ha fingià per telefono, poi Ilda, ma è appunto lì per mettere un regalino, una canzone, e spero che tu hai una bella festina, o se resta frisci sana. E fa bene avanti le pitture, con qualche fece, veste solo in avanti, tutte e due, non vedi con la grappa, no, pitturare, canti, musica, quasi più felicità.
0: Ma son, netta, a quei lì, se fosse per sgudire qua.
1: Il umore e l'ora questa sbaglio, sì.
0: Preciso.
1: Grazie, Fici, e già visto tutto il buono, e saluto a tutti i ciasi.
0: A quella gratulazione di Netta che donau per il deriz de guarda che sa festival oggi gli occhi onta c'un aval. In te che ci madems hobbies vais vus duas, ne vi Netta?
1: Ai, sono in panno. Ma che la fa più bene, e la fa più bene, scuè.
0: Ma, Netta, io sai che vus figlies bene, perché che vus vais in gattro mese, mi nasca dialetta, quella vai a un noz.
1: Ah, sì, ma vai.
0: Netta che donau per il deriz de guarda. Der rote Diamant.
1: Sì, niente.
0: Netta che donau, vi ne vuoi in una buona stada, tocca in un'altra di. Stai bene.
1: Stessa manci.
0: Addio, Netta.
1: Arrivederci.

Pier Rote Diamant, Givijau, Ozda, Netta Cadonau de Schlarigna, la gratulau a Dilderitz de Guarda, che sa festiva Oz ses occiont ciunons. A nus vain survenio in Biala Roscia, messadis WhatsApp, a cao stati scritt per in jubilar. Nus l'an gratula ad al Marvin Tour, Giuquera, e la Oz 29 ans, ed è a Prisca di Runks, che è al momento giù l'Italia in vacanza. Nos divisiamo in tutto bene, senza vedere, car saliz del Vandalin e della Manuela con famiglia. Plina von scrivenels è un da gratulà. Ah no, os va udit, je falliu, pardon. Ups, non stun gratulà auter, els antremes, ja, prüna veia, gratulazione, els antremes gratulazions, o della Spagna. Tata tata, lesen gratulà, si in prem on anniversari alla cara Beadia, lia de plazas de Sumvig. Nus divisa in tot bia bien, bia la fiasta, a nus se vasin lu domenja. Carcelizzo della Spagna il tate la tata. Per Lia de Plazas. Allo, la Manuela del Vandalin, gratulation è alla Petra Beacht de Rabius, che sa festiva oggi il 46 anniversario. E per la Petra, fai oggi in BD, gaudati as visetes, carcelitz o de Spagna, dils tours. Allo, vai vina von con una gratulazione. Cosa sto si umaracau? Exact. L'utra mette la Petra. Cau in gratulazion, nus l'an gratulà a divisada tot cor, tot bien, ad acnes beacht de quera. Ella festivesa ozio, cun conta traisavel di dena scientia, ad ella due sta, sco quei che lei. Nus divisain tot bien, al Claudio, la Petra, la Patrizia ed il Marcel, la Manuela ed il Cassian. Sincera gratulazion e ad acnes beacht de quera. Ja, dus sperio che u agi tot las gratulaziuns che invinides, se vus leister metter vina von messadis WhatsApp, feg bugien 0879-200-70-07. 0879-200-70-07, coi nosa numera de telefonin. A trenus vai, osual, vina von con gratulaziuns.

0: Musica svizzera Pegasus e quest'au con Man on Mars. Vus tat lais RTR Lina a 6 minutes. Ternus vai vinavon con una gratulazion che vien da Guarda. Al telefono asce fa ben vegni ad Anatina Franciscus. Allegra dona Anatina.
1: Allegra dona Gabi. Ella è completare il trafol per il de Ritz e la 85 avol e l'is nostra vagina. E ti legge vujar tot il bun, sanda e fortuna. E de tor in papi pacific tot. Ella è pasco sezon, che sono di un in pan traisce. E c'è non se le rendan svera questa saida.
0: Flott. Vos vas ragion de festival que io ti antrucionava con Ilda Ritz.
1: Ma son.
0: Nevi?
1: Nietzsche ne vesari is importanto.
0: Quei aia sia. Quei aia sia.
1: Ed è la ciante iente un quen è pensace e giovius il comune silenzi.
0: Buona scelta, dona Natina, buona scelta. Il comune in
1: silenzio. Sì,
0: ok, e divisa lei a voi, dona Natina, in bisogno di a questa sera, proprio in biala fiasta con vostra vicina,
1: ma
0: Ilde Ritz.
1: Ma questa è una dina, io provo.
0: Super, bialas tradizioni.
1: Sì, sì.
0: Adia, stai bene.
1: Grazie a tutti, arrivai.
0: Adia. Arrivai.

Grandiosas vusch, quellas d'Iglion, cor, vocal ensemble, incantanti. Il comun in silenzi, udiu oz in gevista a Natina Franciscus de Guarda, ca gratulau a sia vicina Hilda Ritz. Oz vegni fac fiasta a Guarda. A nus ven a unina ulteriura gratulazion che vegnida via messaggi WhatsApp. Ca o stati scret de cor, gratulesch eu a Monica a Porta de Ftan per seis 58 anniversari. Plera fortuna e sandà ed un bel di dalla Dina Truac. Sincera gratulazion pia e a Monica a Porta. Non oggi ci sono, ben meglio c'è un 30 per gratulare via telefono con il titolo di musica. Ni è vinavon via messaggio WhatsApp 079 2 ci sono 70 07.

0: Roberto Tozzi con Gloria a davon che schavigni a pleit ella survignela qui cau de nus.
1: We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.
0: Sincere gratulazioni a Vita Bonetti.
2: Grazie
0: a te, Gabi. Coi bambini con il giubilare che si sente telefonare tutti in ozza nel radio. Ma c'è un pede per di cui?
2: È quasi grandioso pede a telefonare a gratulare del Leonardo Giottrin.
0: Leonardo che era è integrato in tia gratulazione, vi?
2: Genau, ma lui la sua specie ci convince l'era. Adesso è lo 8 on.
0: Io, bi, è stato a Trin. A c'è già visto che Leonardo è in beade di dinosauri, vai a capire un reggio qua?
2: Sì, qua è uscita, sì. A due già visto naturalmente del Tontien, vi è piaciuto di dire a scuola, a sette mondi si mai ben con lui, a c'è il tuo fai una grande, grande fiesta.
0: Ma c'è bi.
2: La sora è grazie a Cotier Medo, se vuole di Trin. Was
0: fa fiesta col beabi, naturalmente. Oh, salutati, oggi in una grande party, a bumo in una goffa party. Scocco che veniamo di visauco. Io vita.
2: Non me ne dice che veniamo in Peru Fauns, forse.
0: Io ci provai in ospedale. Io ci provai in ospedale, che pesce per Leonardo. Ma in quale sorpresa a flotta compagnia. Io vita, divisio è venivano in bidi di fiesta per si sontavel, ne ve buona sanadata avventira, contentienza.
2: Grazie, sì.
0: Ne ve, tutto il bien, tutto il team RTR, ad Leonardo, divisio è un preciso il medem per si uocchiava l'anniversario.
2: Grazie, sì, capi, io divisio è già l'otto, niente.
0: Merci, stai bene, ciao ciao, io vita.
2: Ciao, capi.
0: E per completare gli auguri per Leonardo de Trin, l'hanno sossa, gof parti, sin divisio della Jovita Bonetti, che è preciso, c'è un conto di usons più veglia che quei giovani non mette.

Gofa Party e quest'au Schweizer Gofa Oz sind gewiss della Jovita Bonetti. Ella ha gratulau a Leonardo de Trin che complanescia Oz 8-11 della divisa del Oz. Bia bia la surpresas in bidi de fiesta a semplomein mo al meglier della vita. Oz sei Lina a genif minutes in a gratulazion jai a un ensch vus weis gos de telefona a schiok vala emission Luplaunet a fin. Nolotchien, wenn ihr schon 30 per gratulat.

0: Ben, Damiano David featuring Tila e Nile Rodgers. Eis vegnu uras per tre la sort. Oz al 28, il 29 da Circladur. Maratti che nus tramatain a Favogna. El Bogna in Giadina, o al con duas entradas libres. Bide stia a far Viala de Fortuna, cao. Andi a prenderlo, che c'è da lì, cao. Vegnu e onda d'arma, fatti a una sci, ferm, quai. Ja, vai kau al nom da Agnes Beacht de Quera. Tschungante drei Sons. Ella gudogna oz las entradas libres per ihr Fabogna al Bogna in Giedina. Sincera gratulazion. Bia plige ad insomma. In bidi de fiesta vina vona vus tots e totes che veis oz vies di de fiesta. Schei iba in con vus e gudi las surpresas, las buonas tratjes affigiai in viva sin vossa sanadat. Co fossi stau per oz de las gratulazions, di avisel vina vona in balezia su entre miez di, miu nom Gabi de Gonda e bia plage ad Agnes Beacht cu las duas entradas pil bogn en Giadina.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTR. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats ter RTR.
1: A San Murezzen va in avant con la construzione da bun 30 abitazioni per indigenz. Il recurs contro quai è nominato mai in Giutmaisa. E la giocatura da tennis svizzera Belinda Bencic ha domani il pass in la seconda ronda a Wimbledon. Ieles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A San Murezzen può la Vishnanka continuare con la costruzione di una casa con 30 abitazioni per indigenz. Il recurs contro la costruzione della casa sull'areal du Lac sai venire traccia, come dice la Vishnanka. Ella aveva inoltrato la domanda da baieggiare il dicembre 2024. Con ingrandir la hala da parcare dal centro da Tempaz Vigin era già venuto costruire il fondamento ed il plan terreno per il baieggio futuro con abitazioni. Per via del recurs, il progetto l'ora d'entanto veni franà. Intanto ha la Vishnanka accettà in asciliazione senza recire con il recurrent, uscia che le lavori possano continuare. Le abitazioni devono essere pronte fin la primavera 2028. La Commissione Nazionale contro la Tortura criticesce la Svizzera. Le pregiunze sono sur occupate e quai peggioresce le condizioni dell'arrest e restringe i diritti fondamentali dei pregionieri. Quai scrive la Commissione in suo rapporto il PNOF. Pi pauc spazi che detia, pi grondes possiam diventare le tensioni tra i pregionieri. Tenore il rapporto, sono per esempio nel centun Berna pli le pregiunze da pi 2 anni marcante ma in sur occupate. La Commissione discura di un'occupazione da fino a 148%. Nuove opere atomare ne fissano in Svizzera attualmente in becce ables da concurrere. A questa conclusione vengono in studi della ETH Turic. Per insomma essere rentabili, stessero elle survenire a gite statale. Tenore per scrutaders della ETH, potesse la Svizzera contangersi a sfinamiras da clima fino al 2050 senza costruire nuove opere atomare. Ella restasse l'ora d'entrare l'inverno dipendente di imports da forza elettrica. Attualmente vengono in Svizzera trattati se il comando da baieggiare nuove opere atomare doveva venire aboli. E non svenite il sport, tennis. A Belinda Bencic è carteggiata l'avvertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha guadagnato contro Mika Stojsavljevic della Grande Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo di e la sera potesse dar plievgia, localmente potesse dar urizis e vent ferm. Le temperature maximali entrano tra 30 gradi a quira e 23 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord tra Zezras e Lanquart e blocca il vial Drech per via di una panna. Per trasportare l'auto tra il tunnel del Ferraina esiste la Vart in Giardinaisa a Saljains da quintar con var in ora tempo da specia.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regenza Grischuna refusescha in obligatori d'acceptar denis bluts en tutte sectors publics. Ed a terza la città tudescha Hamburg en mortes 5 persones trasen sa team. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Regenza Grischuna vul bepli acceptar is denis bluts la, nua quedat in a certa dumonda. Quai vala per exempel en els museums chantunals u en managis agriculs del chantun. Con quai refusescha la Regenza in a intervenzion dalla PPS che pretenda in obligatori per el chantun d'acceptar denis bluts en tot el sectors publics. Denor il Chantun procuras quai dentant per cust supplementars auts, plin avant davanti alla domanda da pajar bar ad ina pipicna. Sco proxim tracta la chausa el cussel grond. En la città tudescia stade en el vest da Hamburg en mortes 5 persunas tras a jetz. Plin avant aia da pliras persunas blessades. La polizia aia prendi ferm 2 persunas, sco ella confirma en vers l'agentura de novitats tudescia DPA. Il saietim aia giliu en la vigilanza ad ina institution per juvenils. Tra las persunas mortas, sa tractia da persunas crescides. Tenor medias tudescias e la polizia en acziun gronda e apela alla populazion d'evitar la zona entorn l'acziun. Davart il motiv del saietim na dati anche naginas indicaziuns. Suenter Malaures la domenja a ina bova en il Tirol isola in entira val. La via d'access al Kaunertal e bloccada con glera e lozza. Vardua 100 turists sa in stats bloccats en la val. Chata su tec a in els en ina chamona da protezion ed en in restaurant, nua che an podi pernotar. Ozzavant mezzdì a il militar austriac evacua tut las persunas con helicopters, persunas blessadas naia danagines. Tenor las autoritats austriacas pudessi ils proxims dies dar ulteriores malaures cun inundaziuns e boves. E nos veninter il sport tennis. A Belinda Bencic e carteggiada la vertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella a gudegna conter Mika Stojsavljevic dalla Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzdì e la sera pudessi dar plievgia, lo calma in pudessi erdar urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter 30 gradi a quira e 23 gradi in la engiadina auta. Tamaun sa musel su ei bepi qua e la, viter stati consunde il suo intermezzdì e la sera push pe plievgia u urizis. A quira raiva la temperatura da maun anc fina 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: A Musté e la via Alpsu Serrada en ome 2 direcziuns per via d'un incendi d'una casa. Il traffic veng svià, il pompiers in en acziun. Per transportar l'auto tras il tunnel del Ferraina, nese actual ma in batch pli da quintar con temp da speccia.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entomesdì der RTR.
0: Un sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Mustè abri già in tetti na casa, il naia da neginas persunas blessadas. Eda terza la città tudescia Hamburg en mortas cinc persunas tras in saietim. Ieles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Mustè abri già in tetsch con celas da solar di na casa sper la via principala. La via è per il momento anserrada, sco la polizia a confermarsi in domanda da RTR. Il fius ha esta svel sud controlla, il naia da na ginas persunas blessadas. Da vartons da material, na dati anche na ginas indicazions. En la città tudescia, stade en el vest da Hamburg, en mortes cinc persunas trasa jetz. Plinavant aia da pliras persunas blessadas. La polizia aia prendi ferm duas persunas, sco ella a confermà en vers l'agentura de novitats tudescia DPA. Il saietim aia giliu en ina institucion per juvenils. Per las persunas mortas s'attractia da persunas crescides. Tenor medias tudescias e la polizia en acziun gronda ed a appellà alla populaziun d'evitar la zona entorn l'acziun. Da vart il motiv del saietim na dati anche na ginas indicaziuns. Su enter malauras la domenja a ina bova en il Tirol isolà in entira val. La via d'access al Kaunertal è bloccata con glera e lozza. Var 200 turists sein stats bloccats in la val. C'è tasu tetsch ein elsen in a chamona da protezion ed in restaurant, nu che han podi per notar. Ozavant mezzdì ha il militar austriac evacuà tut las persunas con helicopters, persunas blessades naia dana gines. Tenor las autoritats austriacas podessi ils proxims dies dar ulteriores malaures con inundaziuns e boves. E nos veninter il sport, tennis. A Belinda Bencic e Gartegeda l'avertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha guadagnà contro Mika Stojsavljevic della Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
2: La meteo.
1: Da maunza musa il solei beppe qua e là, vetier stati consunti il suo intermezzi e la sera puspe plievgia u urizis. A qui arriva la temperatura da maun fino a 30 gradi, a ion fino a 29 gradi ed a Sameden fino a 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: A Mustè e la via Alpsuserrada in oma due direzioni per via di un incendio di una casa. Il traffic veng via, il fiu sai entan stizza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Kun semper verts. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Danilo Bavier.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tots.

Alex Warren, Ordinary, vus da gleis al Programm de la Saira. Ed in per minut sans dis Stefanie Westerhuis, de SRF Meteo, scuccio que voi in avent culora.

0: Beyoncé, Texas Hold'em, che cois la saira cul Chanel Rumensch. A Londra cumanzò oggi il turnier de Wimbledon e Belinda Bencic oggi ha superato la prima runda e lo guadagnò oggi la prima runda contro Mika Stosavljevic della Grande Bretagna in due sets con 6-2 e 6-1. Per Bencic esque già al decimo il turnier de Wimbledon, per ella sai a Wimbledon il turnier predilet. Ma dopo l'ocevel final del French Open non ho la giovedra da 29 anni più giovò in giunsgius, calopper vide d'una leggera ferita, vide d'un ventrill.
1: Ich glaube, ich spiele mit den Karten, die ich habe und ich glaube nicht, dass das jetzt einen grossen Unterschied wird machen. Aber es ist auch natürlich sehr tough, weil eben nach der French Open ist es wirklich schon die nächste Woche das Rasenturnier und dann nochmal die nächste Woche. Also es ist dann wirklich sehr tight, um ein bisschen Pause zu haben und ich glaube, die habe ich jetzt gut genutzt.
0: C'è il risultato da oggi con prova definitivamente. In la seconda runda, Jova Bencic lura contro la cinese Xinyu Wang. Quello batti oggi a mesdì in la prima runda l'italiana Elisabetta Cocciaretto, lois de fer attenzium, scuccia la pronuncia, Cocciaretto in 3 sets con 6-3, 2-6 e 6-2. Bencic e Wang non è mai meglio voi una contro l'altra. Nins Talsomans è Stan Wawrinka, qui stanno l'unico svizzero a Wimbledon, per el sarò quell'ultimo turnier di Wimbledon della sua carriera. Avem 21 anni, oggi vo per la prima volta a Londra. Intent all da vos se des Deutsch Partizipations a Wimbledon, quist Turnier es sia des Novevel. E lo guadagnò una volta l'Australian Open, una volta il French Open ed una volta il US Open. Wimbledon es l'unico Turnier de Grand Slam che non ha guadagnò. Wawrinka giova da mem in la prima runda contro l'italien Matteo Berrettini e quel vela da mem scu favorit.

0: Pacific vs. Seis col programma Romensch e che costumi per novitez ordel mondo sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Entro il side arriva il finale del campionato mondiale da Balapè giova questa sera alla Brasilia contro il Giappone. Il gioco è a Houston, Texas. El comincia alle 7 tempo svizzero. Alle 10 e mezzo giovane al studarsi contro il Paraguay. Quel gioco è a Boston, Massachusetts. Ed in Munur la Strais sull'andar via al Zolandais contro il Maroc a Monterrey in Mexico. Ciclism, Mark Hirschi e Yannis Voisard vem quest'anno pel Tudor Team Svizzera al Tour de France. Per Mark Hirschi del Centum Berna è quella cincevla partecipazione, per Yannis Voisard del Centum Giura sarà quella premiera. Sper Hirschi e Voisard è finito se confermò pur Mauro Schmidt, Stefan Bissecker e Sylvain Dillier potessero seguire. Il Team Tudor focussa in sia seconda partecipazione su un vittoria d'etappa, scusa il team scrive oggi in una comunicazione. Il Tour de France comincia in Sanda con la corsa da squadra contro l'ora a Barcellona. In cima del hockey, il difensore Romain Löffel muda dall'SC Berna per Losanna. Il goalie Connor Hughes muda da Losanna dall'SC Berna. Löffel è già sottoscritto un contratto fino alla stagione 2027-2028. Il canadese Connor Hughes è già sottoscritto per Berna per 5 anni.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxnersport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di der RTL.
1: L'important de quest di oz con Patrick Wichert. A Samurezzan ponir continuada la fabrica de 31 abitazions per indigens sulla Real du Lac. Scoce il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrata fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della halla de percar della casa da tempaz vagina es fin già nu fatto il fondamento e il plan terrain della casa da abitar. Un recurs aveva però fermato i lavori. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs es ad reprendere le lavori da fabbrica la fin de ost. Le abitazioni devono essere pronte per la primavera 2028. Il comune de Grono es participesce de nuovo alla Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono soprattutto una parte d'azioni da 10%, con quasi aumenta la quota dell'affare dels comuni della Mesolcina e della società in totale 30%. Il ulteriore 70% restano in possesso della Repower. Tenor il comune de Grono des la partecipazione rinforzare la collaborazione in domande della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va schlargiata in avanti in Svizzera. A partire dal 1 luglio sono offerenze di telecomunicazione segnare telefoni dubiosi sco inconoscenti o bloccare. Qui ha ordinato l'Ufficio Federale di Comunicazione. La misura sdrizza contro il fenomeno spoofing. La pro imbroglia in gianaders suvent dall'ester un numero di telefono svizzer sciabancia il telefono deriva in sé di un'altra taccia. Ci c'è a vonda del suar poter cetrare il fla. L'onda del cellulare in Svizzera va a fin. Ella ha durato 12 dies ed è con quai stata la stessa lunga sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo è stata l'onda del cellulare attuale per il giun ordvart ferma. Singles dies de cellur sun ben schien avant possibles, las temperaturas extremes seien però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment cu nos programma.
2: Culcionil Rumänsch, Pacific, Tresla, Prüma o tres la prima saira senza da levna, sì, questo può dire. Oggi guardiamo su la surselva. Sur Sedrun ven fabbricata da spedues ans una delle prime ovre solare grandes o talpignes, la Sedrun Solar, in sanda del cantiere avviert per la popolazione ed è noi avendo fatto una visita. E più tardi, da glens et il profil de dots, nus udins cicides giast dall'Andrina Caprez, che va pel sud dell'Europa, pel cent, pels i fens da Savognin. Mio nome è Tobia Faller, già vi sono avendo una divertibile saira su queste zonde.
0: RTR, dalla da mão, alla saira.

0: Bot 9 minuts zieva la 6, la steta ven 2 anzo come la fabrica della prima ovra solare grande Haute Alpine in Svizzera, a Sedrun. Sedrun Solar, des avair del 2028 sia plena capacitet. Actuell mens lavuren var 50 persumas sun quel chantier. La popolazione de Tujec sostegna il proget ed in Sandes o podia ir a guardir scuccia l'ovra solare ven fabriceda. La Milena Bassin es steda tiers.
1: Schis Chemin, Süde Sedrun sur Milez e das war in Turn in Stürte, allora es presente l'indriz Sedrun Solar Schuin Gigant. Sün un pro stips un intent installos passa milli meises de solar. In futur dessen quesser 5 vottes u scheb geres. Geres personas en pigliò l'occasion da nir a pe u cul velo a las portas aviertas de Sedrun Solar.
2: L'interesse per il sviluppo che hanno fatto con lui, stiamo venendo per gente, le installazioni, la tecnica che ha installato. C'è con trasese ciò.
3: Per vedere che si vede in nostra vicinanza, scoccia che muovi in
4: alla energia alpina è in efficiente, da tu io, ci non si interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette questo in paese.
5: De mai ha interessato come funziona, cosa comporta qui la contrada.
1: La tenuta dels indigens e delle indigenes in verso questo progetto da 807 milioni di francs per positiva. Qui bada il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
6: Al momento, fitpunts. Io ho di un idin che ha detto quei trovi buoni, quei di coffi d'esca, quei accidati quelli se è in dritto, quando è un problema, ma è la capienza. Ma i bambini sono figli incantati.
1: E questo sostegno della popolazione è il fil coccian. La radunanza comunale aveva approvato il progetto e da allora non ha quedato un giunto ricorso. In Grigion sono diverse opere solari in funzione o sono state approvate. Però, i due erano una pruna che sono state rifiutate o ci ha dato ricorso. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente mancia.
6: Noi venivamo tra l'altro con i vantaggi, che erano il tempo che avevano quella strommangellaga. Allora siamo relativamente esperti con quel progetto.
1: In più, si decidere con coraggio e con faccia nels. Altri progetti saien tenor Cyril de Plazes zu flossu. Mince di saia el der chopper schwast del progett.
6: Wenn di nemmer au al prezi sil mercau, bewen quei rulau aus ur vegnons, di au quei knapp. Aber nus wesin genau al di de dort, wesin us ke quell energie a sil mercau biade privilegte quo ki costo sel sind dret. Gerade auch das Provider skalieren, das geht auf das kannst du in der Wahl, sie braucht Wind, sind die Jahre zu der ersten Wiese, ich fasse ein, ich hoffe.
1: Und er als Visitator hat lure Ideen, per ce che ha funzionato a Sedrun.
2: Eine buona parte, che qua ha funzionato, ist hier der Fall in einer facente indigena, che si prende con la popolazione, ben, da più con informare di la popolazione, a grau posteriore le aiuti per chiunque.
7: El zamane io agli vols dreis contacts, a cinciau con la recchia gli aiuti, involvare le organizzazioni dell'ambiente, a con quel territorio, agli son, nazionale del turismo, se forse stante, ple lefti da dieni territori che hanno gli infrastrutture vanno.
1: In futuro, planeso del 2028, corce l'intero indriz e svidele reit, des quel pisserer per l'energia ter 6.500 sedes. Il progetto Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle porte aperte, trenta le maises de solar, es però ernie discutò che ci fossero alternative per guadagnare energia.
4: Vesi a vosa quittau che la Svizzera veste vivi plifiz in pagetz existenz, nu kins vesi mettere se solar sin tec, ni spelle d'auto strades, ni se mirs, ni fos per meist au plidial.
8: Principal moin sin tec privat, se vien eo susto ni leuze, aber lusta ja brevni a schilons, gewinn dau lieber, che sa itil vigin, recalcia a soia, energia.
7: Do principi sa susto nai, quai nus vain al consumo dell'energia viene di più grande, se no non si c'è vrein. Se quella è la propria soluzione, gli altri sono in domanda, ma io sostengo in quel progetto.
9: Un alternativo c'è l'altro?
7: Per tutta l'energia atomica.
5: A mio maniera, da tipo sempre dato l'energia solare, l'energia da vento, sono dei programmi che non è in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, è la chiara. Vessano che in Svizzera possiamo da produrre energia che non dura senza che non stoppiamo fare opere nucleari.
1: Ils tujecins sem in mince cas decis per energia solara. Perciò il progetto Cedrun Solar viene alla fine, lavorano attualmente mince di 50 persone sul placel da fabbrica. Fin la fine ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installato.
0: La Milena Bassin surda l'ovra Cedrun Solar ci viene fabbricata da spè passa due anni e ci deve essere a fine del 2028.

0: La saira col program rumensch oces Mirjana Negrini, giast dell'Andrina Caprez. Ella lavura in la canorta dat Ifenza Savognin ed es crescida su in Serbia e dal profil de dots quintla da sia via.
1: I vagi a sede chans, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antiglien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At quelle nia tototer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi luvrarlo. A disun stada fich contenta va dec ea cugent at va luvro dus mex.
0: E più tardi tila o sia via no a Savognin, sur da sia vita, sia lavur e sia grand hobby al chanter. Quinta Mirjana Negrini ent il profil de dots all'Andrina Caprez. L'emission comenzi nu per minuts alla 6:30 in questa zondas. L'ultima part de quest lundasdì, vostra glas il program rumensch, edi già a dia parots al microfon del Tobia Faler, in avent una pacifica saira, in avent bun divertiment, iste bene.

0: RTL Il profil.
1: Cuminanza, ch'egnanza c'è di pi prezios ed important per ella. Ed egna della pi bellas modas per veiver che la cuminanza seia cun cantare in tenen cor. E cuminanza o ella era in tisis minciade da lavor, an la canorta d'unfanza sua nin, noa c'è la inscuntra minciade bleras picnas facias riaintas. Cella è accentata con Zursese ed antanto in Pomparcas, perché ci cura cella è neida con sede Jones, la primeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia anche per vacanze. E sans baita con ella ans accorgia una grande confidenza an la vita. Ma ella conosce ir la svartstiera sa tristes. Avan presti Jones o ella persia figlia per veda di una greva malsogna. In cordial bavegna ein mischiastig profil da doz, Mirjana Negrini, ed ein grazfic per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nin, noa ci registranca profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sei pizzerlos. Ed in cordial bavegna era vox, ci terlet stirs, belci isas con nos, isum Andrina Caprez. Mirjana Negrini, carceda se, isas anen lida cura, anen sita Belgrad, an Serbia, a Vrnjačka Banja, vai a dec andrec?
2: E fici, ea.
1: E ken, sei un po' un lisku bon ragazza, am vets dec, scueri da crescer se lo?
2: Iva gia lo en a fici bella unfanza, alle en li plein della natera antil vishnanka da til miank traffic bler parks con la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala gli en li da cira per differentes malsognas en li da rehabilitazion per la ljot.
1: E belli chiet cum blera natera per crescer sesc un fant.
2: E a fic bel da un fant sun stada a degna or davant a far termals cun otter un fant.
1: E vox vets er schon bot ti desideri dan prender und dann ti otter un fant facevan termals levas vox pigugente e crascola. Perché?
2: E a mia sora, ci è due anni più grande, ci ia, va podia ir a scuola, da allora iva lia, era a scuola, avere una tascia dalla scuola, da allora va domandò mamma, bab, si possa ir a ria, ad che gli è sto possibile, el son portò a me a fare un test, si el spon pigliir me ante scuola, ad usceva un chat con sei sons la prima classe da scuola primaria.
1: Scuoi che sto da te che sono si bota a scuola?
2: Per me è sto fitch belli, sono stata si cugent an cuminanza con otter un fans ad apprender e ad is un bet stata canorta nia scolinia, sono stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
1: Ad Ozvez 63 anni si pensate a una voce vede la piccina Mirjana. C'è aveva quella per semis?
2: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Er con far tarmals va a degna piglia quella rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pidavent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becli alla sera me uscea giovane da der da vent uscea va amprendia giornalismo, ci va 4 anni da scuola, ad va fatg diploma da giornalista.
1: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalism?
2: Perché ant il mis liva begia blera spussibildat at quel pareva a mensa c'è da tutegna da bel er ci o er da far con comunicazione ad er con cuminanza ad allora va decidia da far che la scuola ad che la scuola plagia a me iva podia fare er practicum ant il radio locala er ant il gazetta locala. E io e sono stata fitch contenta con quella scolazione.
1: Veva scu un fant ni scu giovanile er in semi da decreneda e di extra io crastar?
2: Na, che gli mai sto in pensier.
1: E ni è tutte in usce, io si sa son radont curanton scos suanin. Scu ci che gli anni a scu vrinza gis si ven per tacts musica, nox nintin vos am prem diavis musical? In toc da lungac serbo-croat, aide Jano da Viva Vox. Ce vot indecr aide Jano, a perceter lainza disca la canzun?
2: Aide Jano vot decr Vea Jana, che è una bella canzun da mitera, ci racchinta dalla cuminanza, da saltar, ad a cantar, anzemen, che gli plain da allegreia er da beiver, at perché ci va fitch gugent che la canzon dalla mia patria.

0: Che gli anstos tungs a sungs serbo-croati toc ai de Jano divisit in misciasti profil Mirjana Negrini c'è carce da sé an Serbia a c'è 800 dont 40 ons da c'è a sua nin. Mirjana, l'ampremeda neide an Svizra isce scuraceras seda jons an se setz per fare vacanzas a Berna. Ma io allora dona vocu las vacanzas, perché?
1: Ea i vagi a sede chans, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin cun ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At celia nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disun stada fich contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: Erin allora schon clair la finde, che dus mex ci turnezzi ja un proxim puspe, an Schweizer in tanke hotel.
1: Le sto ena proposta dalla manadra, dil hotel ci l'era fich contenta cume, at o la dec te as schon ancetta am prender tu deschat i vite antil büfe per l'on proxim possa fare na premission ad a studenta ad l'idea gli era lo e a da neire l'on proxim
0: che vezza allora er fac anche ca
1: e quel va fac per bler sons am finenci sun stada a scuola, ad ersiva a studium, ad allora sun neida mincia stat, mincia vacanzas da stat, dall'amprem am finien il davos de da vacanzas va l'uvro.
0: Adegna studi, l'uvro, intensiv.
1: Ea gistu scea, gli sto in tempo intensiv. Per me er bel, aber ea cura ci isoter soni podia star in cominanza i vagia da luvrar, ni da stibgir, aber la vea gli era cella.
0: Vox vez menziono gist, ci veva schon amprendi un po' tu dest l'amprime da c'era san Svizzera. Vox parez in multitalent de lungac, vox tu discuriz seis lungac, serbo-croat, ein lungac mama, allora vas avez franzos, tu dest, italian, romansch, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, cu vez facin?
1: Iva ensa sco fich gu gent il lungaj permettan comunicazion, ad iva adegna pradia suengi, cura ci vagia sede chans, ava luvro antil quel hotel i un fans de la vishnanca nivan, tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cu me a spas, ad allora oni musò a me na flor, agevan blume, ad ivagia da repetter quel, ad il hund, ad ivagia anche neda da repetter quel, ad uscea cun en gi, cun ena levgezza va amprandia, si bler plez. Ad er otter lungagi va amprandia a scuola franzos, quel va schon baito, ad si va a me pareva comincia de con pigliere dizionari ad apprendere alla sera la grammatica ci va schon pudia un po ancevera ragionar tu desch
0: a ciei ciunst da apprendere anche cas
1: era simple da apprender per via da quel contact con un fanza che la viglia da ragionar con els ad er sen lavor naturalmanc, sen lavor vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, ante il hotel, a che gli sto per me fich bel, fich interessant, er da vuseir otras culturas, otras lungacs, ea.
0: Era fich internazionale, per erigenza c'è, fich otras c'è in Serbia, ni non so come parere che bagni.
1: A me pare ci iva via che mi anche oter. Per me è sto simplement interessant da lovrar, da gudanier, con se de chons is mis raps, ci va mai gi avant, asiva da conoscer otras persunas, aber la vetta in se sez, i vei che il eroz da de, la vetta è da partot la vetta.
0: Ox ist es damai es pleis onze dinge puspe tornada an Schwitzra, da las vacanzas di studi per gudanieritz was rapser per finanzierke studi, am brem di ula bassa, a kun anciata vanc ist es allora la prima eda nida sua nin. Schanz ves dec a vox, che leda, la prima eda cis es stada sua nin, ci resta scoci che vini vos da cia, che ves es dec?
1: Per Frank Bech. I sun er nascheida antil ena marcheia, ad siva sun stada era lovrar, antil lis pi grons, ad allora savognin pareva uscea en piccen li, a va panso, a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion ogni allora do curantons, ma il plano era allora in sesso per la stara su ogni vox levas eir der manevel da vossa zora di Uberna a realizzarlo in vos semi d'unfanza da lavorare in la cira e vox levas in sesso chammes fei l'angugna per tocchegn ad allora era nida la mocr
1: ea agisce davanti da conoscermi som va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quel examen va podia siva ancever il practicum ad la scuola, a va podia essere insieme con misura. A siva va conoscia, misom, a quel sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi da vent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Pilia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia me ci va la plaza per la scuola ad practicum a sun gistei da antil spital a Savognin tar director a domandar si possa ancever a lovrar scu a geide da cirunza antil spital e cul taimp a fare ire in scolazione, si quel fis possible, ad ea iva podia ancever a lovrar ante il spitala, quel è sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che taimp?
1: Ea quel è sto non complicia, iva gi il courage da deir direct, da deir scu ci è la situazione, ci ci sunga, scu... C'è ci è la, il mis giavesh ad cagli sto. Possibile aveva l'era da verta.
0: Che vez faci? Vanti ons? Radon vanti ons?
1: Ea.
0: Avez con 48 ons allora era cancet proprio la scolazione da Cirunza?
1: Ea. Con 48 ons va podia far scolazione da Fachfrau Gesundheit a Coira ad... E va fac con successo che la scolazione lo...
0: A scuvet sa curgia ci osa suanin sunga arrivada coi os in mis da cia?
1: Mincia cas il mis da cia ad arrivada va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione anzemen ad va erancetta lovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria d'accesa.
0: Da mai il vos om Flavio è un motiv ci isces sa casada a sua nina, con el vez fundò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita la vostra figlia Anna, ad uso un spitar la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fici intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cu misom ci vin bec plea luvrar ci stunga cun un fans a cesa, a quel sto er fich bel taimp, du son si va in scheda er Elena, la seconda figlia, ad i vei quel oz scu en fich important taimp, ci sun stada a cesa, a me o mancea propanavot, i sun stada fich contenta dad esser presenta a vuseir i svilup di l'infanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil quella fase della vetta.
0: A voi che siete stuir fortras in sacceci, niña mamma vesta fortras, o sa figlia Viglia Anna è morta con un galvancia catrons vedo di una greva malsogna, ad Adela dedicetz i proxim di avista musica. Ceterlainza.
1: Nosterlain Caruso da Lucio Dalla, a quel stungs ragionan per sa sezzo.

0: Nox ein gisch Santia, Lucio Dalla, cun Caruso, cin mis giasti profil, Mirjana Negrini, o GVG, per la si fegna Anna, ci è morta van presti Jons per veda dena greva malzogna. Scuola, Anna prescienta oz, ente la vostra vetta?
1: Anna è fic prescienta ente la nostra vetta. La qualità dalla nostra Anna vain podia imbracere e portare in avanti ante il nos deis della vetta. Il courage da deira in avanti cura ci tot para mengia grev at veiver ante il moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra feglia ante l'art, ante il malecs at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: Adia con l'avertura vers la cominanza, mincia cas. Alla nostra feglia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con sa ragordar da Anna, con veiver er ante la natera, con vusere na flore, na pulla, con canda in un celign, nos pudagn veiver osa quels moments ansemmen, a bargir a reir ante il made moment.
0: Ed enti nos prediscurs vets racintoma e ci vox vets degi l'impressiun ci stuevas eser fitch ferma per la vossa fegna Anna, c'era malzanga, per la vossa fegna Elena, ci durava ervox, bit vos om, ente la cira, cum pazientes a pazients. Ci hai che fa con vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, a perché li becci sto is mis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la veia della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, avete allora constatato ci la cira da persone smalzangas e persone attempadas e be plein drec per vox. E ti avete allora mi do profession, e se siete ente la cira d'un fans, ente la canorta sua nign, ma che la lavuc e vez be vox cercea, che la è nida ter vox, scuè che sto.
1: E iva be cercea in amidada. Iva fac sci gugent la cirunza alla la cira durant van Jones. Siva dalla morte da mi figlia Anna che gli era mengia greve per me da accompagner las persunas alla morte, che il niva fic manevel al miscor. Ad allora iva gia da star un po' ferma, da vurdar is mis dolor. Ad ante il quel taimp vagia in telefone una proposta per lavor con un fans. Che gli sto er fic simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per lavorar con un fans, ad io possa osa er a far la cira d'un fans. Ad che gli sto è una fic bella midada con accompagner un fans ad ensa scuer con tutta neneda ver si bler un fans d'anturn.
0: E gli amprem vez lavorò proprio in della cira Caterons.
1: Caterons va faccio la cira d'un fans. Nox va in pudia a cantar, a saltar, a malager, a deir a spas. Maglier insemmen, accompagner er per fare una posa, lavare i stains, tutta la struttura del de, accompagner els, da deir er d'anvirn se la necf. Gli sto strange, ma tu tegna fic bel da accompagner un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli sto era un po' bler per me. A tutegna va decidia da star ante il canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Ad osa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox qui un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagnare els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir. Ea.
0: In la vuxio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez eran vossa veta privata pruor novas tiosas er covez do da ple spazi alas tiosas ti fan bagna vox e nia da calas tiosas e per exemple i cantar da cominanza enten in cora dan che conex terlainza osa il proxim già vista musica c'è terlainza per c'è?
1: Nos terlagnos a Babayetu, che è il Babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone, perché nos cantagni anti il cor cantastic con la manadra del cor, dirigente del cor Maria Capeder.

0: Baba Jettu, in Bab Nosan sua Heli, chi in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua Nin oggi vigia. E na dona chi canta fitch gugent, ad ich pi gugent vajetz genian cuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa 50 persungas. Ci vignan a cantar con un fitch bel repertoire erde dils canzungs. Ivan Chet Pirlon Passo ad Erkestan sunga ansemen kun els ad kel dati si bler a me. Kella cuminanza, kel cantar ansemen ad erena stupenda dirigenta.
0: Scusa san so manida ter che cor?
1: I sun stada concert ad vabbergia si bler. Sun stada si emozionada a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò directa mancia alla dirigenta Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è sto pusse.
0: Vos vets racintò a me di prediscurs javant pagson, vets sacurgici stu ets pir da pretaimp per vusets, per sa detticira ciosas ci fan bagna vox, i cantare in i cor è oscenaciosa. Scuvez a curgici, stuez, vordar pi fic da vusez, ad un momento special.
1: Si va dalla morte della figlia Anna, i son stada fic or dalla vetta. In taimp, at che gli sto necessari. A quel taimp, enza cura, lienia quel pass vers per eir or.
0: Da lo vez a curgi vox durez cuminanza. La cuminanza gioia da mai è una fitch gronda rola in la vostra vita.
1: Ea, si nous calagn da santupar e lo scea scusi calessans da treri il flo. Cuminanza è fitch importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in creste donas ci santoppa regular mangen ed ein mec serper per dar ca spazi alla cuminanza. Scunzo sa metter avant in creste donas, tiens foglio.
1: In creste donas è simpel manc neir ansemmen antil cres a schon kegl e en esser madem ein sculoter da sa metter sen la madema otezza ad santupar, ad cantar ansemmen, saltar ansemmen, meditar ansemmen, racintar ansemmen. Ea, kegli eir fitch bel, ad icat eir fitch important.
0: A speri meditar ad il esser da cuminanza ad esser sassetza in tanca cres, vez anche in zagond cres, in cres da handpan, potens en esperter l'arsco, c'è che tunga, c'è che gli è per un instrumento.
1: Ea.

0: Quel è un strumento da metal, che suona con le mani?
1: Sì. Yeah.
0: Senza note?
1: Senza note, intuitivo. A quel che ci o plagia a me, io sentivo già da dei la musica da handpan a quel plagia, ci bler, ci va. Era comprato un strumento per me. Ad allora posso dire anche il cres del handpan con Francisco da Mexico ci instruisce scuans da far con quegli strumenti a lunch.
0: A che cres ci vedi ostra che in tocca tunga er fit spiritual? O che da far con spiritualità?
1: I cat nos ischans tots spirituals. La natura del om è spiritualità. At quelli per me più manevola la natura ci alla baselgia.
0: A scuvi vez che la spiritualità della natura ci tocca a covetirs.
1: Da d'esser anti la natura, da vusere er la trasformazione anti la natura, ci tocca tot la plivgia ad la necf, ad sugliel, ad il vent, ad er tots elements, mossan schibler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti, proxim toc da musica, ci vox vets divisipi profil Mirjana Negrini, wundervoll da Seom et Annika Dietmann. C'è montata anche toc per vox da ci dedicetzgel?
1: Iva fic gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa figlia Elena. Ad era totas donnas ci saragordan scucien wundervoll.

0: Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da meint la clostera da Piona noci vain marido iad misom.
0: Natera.
1: Natera. Dia. Spiritualitat. Libertad.
0: Il tegl di Linde.
1: Il tegl è un simbol della mia patria, di lino a ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz della Vishnanca a da totas dus part scibleiras plantas del tegl. A quella scura ci floresce non i sciena doccia savoir, savoira sci bagn. Ad is mis omma mis mataccia soni compro a me entegl e non ad quel vainza davanda cesa antil irt.
0: Allo savoir i coer savens bagn da stat quittal floresce?
1: Ea, è gistosa il taimp dil tegl. Antil nos irt.
0: A quella savucra gist en a bun appunt anc di da vos cia vaccin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vai a fici cu gent avant bler ons va faccia eri curs per far sets salvas ni tincturas ila con las plantas, con las flors della natera, at quel fece fic fic cu gente e roz.
0: Che ne sto coi profil con Mirjana Negrini da Suagnin? Mirjana, grazie fic per che la invista in la vostra vita e il vostro taimp. I son Andrina Caprez, a che profil che te scuto dins otters profils Ersemplei RTR. A nox nin os angti da vos toc da musica ci vets di vigia? Nox der lagn se mont da lu de lus. Oi che è un motivo speciale?
1: Che è una fitch bella canzon in francese ci racchinta dalle persone giovani ci ogni blera viglia da futur, da un buon futur a ci poni trasformar quel ci è ben buon antil rosas ad Jasmine.

0: Il di der RTL.
1: L'important de quest di oz con Patrick Wichert. A Samurezzan ponir continuada la fabrica de 31 abitazions per indigens sulla Real du Lac. Scoce il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrada fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della halla de percar della casa da tempaz vagina es fin già nu fatto il fondament e il plan terrain della casa da abitar. Un recurs aveva però fermato il lavoro. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs es ad reprendere le lavori da fabbrica la fin de ost. Le abitazioni devono essere pronte per la primavera 2028. Il comune de Grono es participesce de nuovo alla Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono soprattutto una parte d'acties da 10%, con quais aumenta la quota della FAR dels comuns della Mesolcina vi della società in total 30%. Ils ulteriurs 70% restano in possesso della Repower. Tenor il comune de Grono des la partecipazione rinforzar la collaborazione in domandas della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va schlargiata in avanti in Svizzera. A partire dal 1 luglio sono offerenze di telecomunicazione segnare telefoni dubiosi sco inconoscenti o bloccare. Qui ha ordinato l'Ufficio Federale di Comunicazione. La misura si dritta contro il fenomeno spoofing. La pro imbroglia in gianaders suvent dall'ester un numero di telefono svizzer sciabancia il telefono deriva in sé di un'otter attaccia. Ci c'è a vonda del suar poter cetrar il fla. L'onda del cellulare in Svizzera va a fin. Ella ha durato 12 dies ed è con quai stata la stessa lunga sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo è stata l'onda del cellulare attuale per il giun ordvart ferma. Singles dies de cellur sun ben schien avant possibles, las temperaturas extremes seien però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment cu nos program.
0: La saira der RTL. Kunst cuveridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

musica per in escadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tot.

RTR, musica non-stop. Cuscuvridas, hits e sempre verzi.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss, e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lügir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Sia spardert, da Peter Lanzol. Sia spardert, la vitte qua, sein solter at savess portar ventura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amour es qua, dodes glocar il cor, nisci? Plü c'ha quel giast va in scurantà e plü c'ha il tuorna e ta di. Nul dan leccia massa spert, sia spardert. Sia spardert, la mort es qua. Plansiau ella rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?